0: Rigour, dites Sidéline, avant de retrouver Christophe Zagalia Bocognano.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
0: Avec un reportage de circonstance, puisqu'il a poussé ce matin les portes de la boulangerie-pâtisserie de la famille Bellini au Fourbois.
2: Sawa binti cinquani, qui Jean-Marc Bellini a zomoglia no ribiadu au four à bois, una di edu ibaneteri e di Bugugna. Una suida per Jean-Marc, originario di Urugione.
3: Allora, io sono Garbuccese e a memoria è nato in Bastia e dopo è arrivato a lavorare in Ajaccio all'epoca verso l'annata 90 e sono sempre stato in appannata di io. Soprattutto tutto che è gestione. Allora, questa panetteria, quando c'è stata deviazione di un paese in anni 2000, è stata chiusa, perché gli anziani non volevano più continuare così. Allora, dopo tre mesi di zaratura, mi è fatto la scelta, per mica lasciare zarata, di ripigliare ancora a memoria e all'epoca con un solo panatere e piano piano di rimetterla in bado, provando a far rivene la gente di un circondo e di nuovo di un passaggio. Io era una panetteria che esistava quasi più di 100 anni, non c'era la famiglia degli Aiuli, dopo la famiglia Zerpagi, dopo la mia famiglia che aveva ripresa, è sempre stata a un legno di là e è sempre stata a parte.
2: Jean-Marc e sua moglie nel sud d'Udane usavano.
3: E mi tenuti i prodotti, come ingiudate, arbitate, inzucate, il pane. Bon, dopo l'abbiamo ritravagliato a nostra maniera e abbiamo di nuovo messo in più certi prodotti come i ganistroi, i migliacci, provando a fare una gamma un poco più larga. Travagliamo un broccio, ciò che abbiamo fatto di nuovo abbiamo provato a lavorare anche agricoltori e gente di Urugione. Travagliamo i prodotti all'annata, dopo là, e dopo proviamo a mettere in più ciò che c'è mica qui.
2: Sono 5 impiegati a lavorare in la panetteria di famiglia Bellini, a sfida oramai e di mantenere l'attività in paese.
0: Merci.

0: être la Coupe du Monde que cette hymne vous rappelle sans doute. Et les journées très allongées, on a beaucoup de mal à se coucher et du coup à se réveiller aussi. On va voir quelles sont les tendances pour ce mercredi côté zodiaque sans plus tarder avec Catherine Viguier.
1: Une lune dans le signe d'eau, le super scorpion. Bélier, vous avez envie ou vous êtes tenu de le faire, de vous occuper de votre petite fortune. Taureau, vous retenez l'attention d'une personne qui vous aime plus que tout. Gémeaux, un mercredi qui met en avant votre travail de tous les jours et votre santé. Cancer, on aura plaisir à vous croiser sur notre chemin, à vous tenir compagnie. Lion, journée importante, prenante, nécessitant votre intervention au sujet de la famille. Vierge, la lune est avec vous, ainsi vous serez performant si vous vous exprimez, si vous étudiez et si vous voyagez. Balance, vous êtes le nez dans vos comptes et vous parlez d'argent, vous négociez peut-être. Scorpion, cette journée vous invite à partir, à vous détacher de votre quotidien. Sagittaire, vous n'oserez pas dire ce que vous ressentez, il y aura de la retenue, des secrets dans votre vie. Capricorne, c'est toujours la vie relationnelle qui prime et c'est sur ce quoi vous devez bosser. Verseau, de très bonnes choses, une belle âme vous sort de vos ruminations. Poisson, c'est toujours très positif pour vous, votre personnalité fait du bien et vous, eh bien vous vous sentez bien. Et pour nous tous, on s'adapte sans se trahir.
0: Merci Catherine, j'ai peur que vous en ayez incité certains à retourner se coucher.
2: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli ICI et tous les réseaux.
0: Bonjour tout le monde, pour les courageuses et les courageux qui restent fidèles au poste, tenez-vous bien, nous avons une équipe de choc pour cette matinale. Ce mercredi 24 juin, on accueille nos téléspectateurs sur France 3 Corse via Stella. Bienvenue, merci d'être chaque jour plus nombreux à l'écoute de nos programmes. On reste avec les auditeurs d'RCFM toute la journée, vous le savez. Jusqu'à 8h15, votre matinale est orchestrée par Nicolas, Alexandre, Camille, Andrea. Et nous allons rejoindre une équipe qui s'étoffera au fil de l'eau avec Vanina Belligne et dans les starting blocks pour nous rejoindre. Mais également Olivier Castel pour la chronique sport qu'il signe à 7h moins le quart malgré la canicule. On va parler course à pied et natation tout de même pour se rafraîchir. Quid ideli ascolteremo a Davia chi cambia e regule in casa. Ma intanto di so sei ore e mezzo e ridroemo subito un utidiale di avreguenza mora. Presenta Duda Alexandre Antonini, salute.
3: Buongiorno Isabelle e buongiorno a tutti.
0: In politica l'Assemblea Nazionale dice IE. L'autonomia di Agurska.
3: Un primo passo francato mentre sa lunga strada parlamentare, 261 voti a pro, 202 contro, i deputati hanno buttato a risera il progetto di legge costituzionale per una Agurska autonoma in Repubblica. La maggiorità era di 230 sia 30 voti in più in favore dell'autonomia. I gruppi di centro si sono pronunciati a pro, gli stessi per il Partito Socialista ed altri gruppi mancano. Con hanno mica golto progetto LFI che pensava all'astensione ha fatta fine a votata pro divatti solo il Rassemblement National e l'UDR d'Eric Ciotti si sono pronunciati in modo globale contro ma su voto il progetto d'autonomia ferma una grande soddisfazione per il deputato Cismontinco autonomista Michel Castellani.
4: Ma di una grande bella vittoria. Cambia di vecchio, tanto un modo così, non avevamo mica fatto 100% di odi. Il principale direi va passare l'affare, penso che sia importante a quelli che stanno in lugar a Gorsi, grosso bubro. Io dico a tutti i Gorsi, va a dividere appena con il cabudato gomme, perché poi ad esempio va a discorsi per cercare di ingannare gente, ma dopo con deposito un botto, li ne vede che tre, cioè appoggiano un tanto uno, l'altro o quell'altro. Guarda da cosa l'hanno appoggiato gli ebudati di Corsica e l'altro. Ho detto che vado a fare la strada, ad andare al Senato, dopo vedremo. Vedete che dico, passo un palastro, qui ce l'ha vinto una vittoria, l'abbiamo vinta, papà. Dopo ognuno ha buttato in coscienza. E per questo che vi dico, è bello e buono fare chiacchiere, ma dopo dice, vabbè, quel che muove da gomme. E questa io...
3: Mais au projet de Vavé, ça douda tout une espèce condition et d'Ausenat ou une ansu force un vote au Congrès de Versailles d'où le Chilouerano et 35e di voti pagi o testo entre na Constitution ne voltemo più a longo stamane cu Gilles Simeoni Umeri e Basti anziano presidente l'esecutivo e incarica di su Castulo Cartulare risponderà ai domande d'Hélène Battini, autore meno un quarto.
0: In dell'attualità di sto mercoledì, i Zuleoni.
3: E sono sempre così alte in temperatura a Francia Campato su Marti, la giornata più calda mai registrata da poi al principio di misure di 1947, con circa 30 gradi mezz'anno. La temperatura deve rinno fa casca, torna a misura rinfarenza e oggi 58 dipartimenti sono sempre in vigilanza rossa in continente, qui in Corsica siamo in arancino che torna a 37 gradi aspettati su dopo mezzogiorno, qualche candele deve erano falla in montagna, ciò che può dare all'intice in temperatura fermo un punto completo nella meteo a fine di suono di diale. A un capitolo giudiziario ha più di 250.000 euro sviato portando pregiudizio a un socio di sostegno scolare in Bastia, a tesoriera della socio accusata di aver sviato i fondi parella di diverse maniere, secondo una comunicazione della Polizia Nazionale nella rete sociale a Risera. In un quadro di richiesta si ritorna la Polizia una casa stimata a 700.000 euro è stata ruffata deferita a Bregura e Bastia. Settimana scorsa l'anziana tesoriera è stata piazzata sotto il controllo giudiziario aspettando il giudicamento il 9 dicembre da venne.
0: Quattro giorni dopo l'operazione di trattazione in Bastia, scuola Gursa palesa o silenzio e o disprezzo di rappresentante di Ustadu.
3: E ci vuole trovare una soluzione all'estra, secondo i parenti, posto che ci dicono che la situazione mette in pericolo l'apertura di scuola rientrata. Alex Negroni, l'uno dello, è palesa o silenzio di Ustadu in desaffare, con altri parenti chiamano all'accolta in Aiaccio e Bastia, Joey di dopo mezzogiorno.
5: È di un silenzio politico, ciò la dire cose come le so, e non sono mica qui per fare politica. Sono dispettosi di tutto un popolo, sono dispettosi per abortare la lingua e quando noi odiamo senza se risposte, perché senza risposta non sapremo mica le porte di scuola corsa di settembre, e ben sono porte che non sapremo mica, sono progetto di vita di tante famiglie che si diano, di anche un progetto di società che si rompe, a Igo che avanziamo noi da Barenti, ma sono tanti anni di idee che si rompono anche lì. Dio è una delegazione di scuola corsa da essere ricevuta all'Assemblea Corsica e mentre su tempo scuola corsa e i sobarenti chiama una mobilizzazione larghissima che tutto ognuno sa fa che si davanti ai brevetture d'Aiaccio e di Ustia. Gioi dopo mezzogiorno che a gente aspetta una comunicazione, che a gente ribiesse sa comunicazione e che i nostri giustani ribiessino la comunicazione che le avvia nous oia e che non esitano di nomica a contattarci per allargare la mossa.
0: A ringraziabbi assai Alex.
3: E a dopo.
0: A dopo con piegem. I Zuleoni previsti torna su Mercuri.
6: Udimp, cu agir plus de DF. L'energia è uno strabene. Tenimula a conto.
0: A Gursega ferma in vigilanza arancina, l'avete detto Alex pe u gallore, temperature che francano in pareti loghi 35 gradi, senza vento, torna oggi e s'aspettano tratti, simudino in allerta gialla pe u dampurale, bel u dampugaldu dunque oggi, c'è lu chiaro a Madina e a qua de timpuralesche annunciato studo bu mezzogiorno, soprattutto in montagna e in Castanice.
2: Ici RCFM.
7: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Ascoltez-moi à Patrizia Poli.

0: Last night, DJ saved my life.
1: Dès votre réveil,
2: ici RCFM, le réveil 100% local.
0: Ascoltez-moi ou Davia qui scambia les règles en casa.
3: Salute. Abbiamo visto con Davia le regole a cambiare in scuola. Ma in casa, quali sono le regole a cambiare?
4: Beh, infatti io ce la, quando è dopo c'è a scuola, papà e mamma dicono che c'è la cena a 8 ore. A 8 ore di sera.
5: E qui ci piacerebbe a cambiare?
4: Beh, io perché non ho mica troppo tempo. Dunque, per esempio, a 7 ore, perché dopo c'è le, un tempo di poter dormire. Ma in più c'è l'amica a mangiare troppo vicino da 4 ore, perché sennò dopo on torna au lado di mangiare. Dunque, non c'è l'amica troppo. Du coup, mais manger tout. Du coup, mais c'est normal manger avant toute la journée.
5: Donc, tu l'as cambié, je t'ai régulé. Dis plus, dorme, trop à bonheur.
4: Écoutez quoi, une partie.
5: Si vous voulez, tu n'as à peine plus tard.
4: Ouais. Tu aurais aimé de pour ouvrir.
5: Tu aurais aimé de serrer bien.
4: Ouais.
5: Voilà. T'es rien grâce.
2: Ici RCFM, le réveil 100% local, Isabelle Donignati, ici matin.
0: It's ideally au microfono ogni mani di Banina Bellini, agronaga odinca si chiama Kinebansi.

0: Nadar, Nejelou, c'était Avileta.
1: Oh, pareil qu'il giunge.
2: Quale giunge?
1: Giunge au révisor.
2: Au révisor? Oh, il m'est là.
1: Yeah, siamo vritti, siamo morti.
3: Ma cosa è un revisor?
1: Eh beh, l'ultima bezza di Adriano.
2: Ah, allora bolidi, siamo morti e rise.
1: Yeah, giunge giù il 25 di giugno.
3: Indagorte di un museo di Ostia a un'ora e mezzo.
1: Venite numerosi.
3: A un'ora e mezzo.
4: Quest'anno 27 o 28 giugno in Pontenoo, a Viera di Agaccia e di Apesca festeggiate le sovintane. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de nature, tradition rurale et de convivialité. Chaque année, chasseurs, pêcheurs, artisans vous donnent rendez-vous pour partager un moment authentique au cœur de la vallée du Gaume. Pa Festiglia Sivintani, a Viera di Acacia di Apesca vi propone dimostrazioni, esposizioni, animazioni, concorsi, gastronomia e zirati musicali.

0: Allez, je vous laisse fredonner I Love You à votre cher et tendre à côté. Et on vous souhaite un excellent petit déjeuner. Dans un petit instant, on retrouve l'info.
1: Les petits pois.
2: Mais depuis quand t'aimes les petits pois, toi?
1: Depuis qu'il y a de la glace en dessert.
2: Ah bah oui, évidemment. Évidemment. Bah t'es bien la fille de ton père, toi.
3: Le menu enfant à 3 euros, c'est déjà une bonne raison d'aller chez Ikea. Retrouvez toutes les saveurs de la Suède dans nos épiceries et restaurants Ikea. Pour votre santé, évitez de grignoter.
4: Aurélie, la rénovation énergétique en Corse, sans souci. Isolation, chauffage, fenêtres, améliorez votre confort et réduisez vos factures. Bénéficiez de conseils personnalisés et jusqu'à 100% de prise en charge de vos travaux. N'attendez plus. Appelez le 04 95 72 13 25 ou rendez-vous sur aue.corsica.
5: In casa prudeta, un ci entrerai tu.
4: Programme en faveur de la maîtrise de la demande d'énergie piloté par le comité MDE de Corse et financé par l'État.
6: Ici RCFM. Dès votre réveil,
7: actu local, musique et bonne humeur.
0: Sauce et remezzo. On nous dit le diavreguan samora ci presentato da Alexandre Antonini, buongiorno.
8: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: Principiem moku isuleoni.
8: La vigenza arancina è stata prolungata sino a mezzanotte a un minimo in Corsica, in temperatura tucherano i 36 gradi sopra mezzogiorno e torna disturbazione da ben in scuola, quelli felicetto, i calinzana e di Livia sono sempre cose su mar, curi per l'altro una colta è assicurata per l'insieme di zideli, come l'esame in un secondario, l'insieme di servizi cubedenti sono attenti all'evoluzione delle temperature.
0: Un nuovo basso franca dopo l'autonomia di Corsica.
8: Il progetto di legge costituzionale per una Corsica autonoma in Repubblica è stato buttato a riserva. 271 voti a pro, 202 contro. L'Assemblea nazionale dice IE per il progetto d'autonomia di Corsica. Il progetto buttato è Elen Batini, ma c'è sfuzzuto da stand.
9: Ie postu ghe discussione si è tenuta sino all'ultimo e di chiaramente uodu di amanca e di elefi che ha fatto asfarenza o scarto di uodi 60 anni e sendo vatavine bigino il numero delle fia pro 60 invece ghi sino a zimana bassada parlava anche d'estensione dove è bassada di regressione sociale e ambientale per quella di l'ugualità di cittadini fin di conto di barula di un padrone che ha contato Jean-Luc Mélenchon presente stu martin de tribune il emigiglu contrastando l'assenza di primo ministro Gérald Darmanin qui erano pourtant qui qualche minuto durante in seance a manca che ha appoggiato di nuovo qui è buddha di PS o Gabi Villa di partito Olivier Faure ramentando la convinzione decentralizzatrice di uso partito su 41 aveva buddha di destra non ta 68 i gruppi di blocco centrale hanno malgrado qualche scarto buddha di appro di nuovo.
8: Ma un'approbazione fatta a fine generale, Elena.
9: Solo, infatti, URN e l'UDR di Ricciotti hanno dato contro veramente e 64 astensioni appena dappertutto fra quelle una d'annuda, quella di Uebudado Gecoli, hanno permesso dunque a suo destro, molto vigato appena siamo alla passata, di principia usogamino, berdi usenado, non su forza o congresso, in due cioleranno i 35esimi, cioleranno allora a far meglio che in deo balazzo Bourbon e senza elefi.
8: Ma ringraziamo Elena per le vostre precisioni e dopo su otto a soddisfazione e l'emozione di Gilles Simeoni all'Assemblea Nazionale, l'anziano presidente dell'esecutivo, sempre in carica di un cartulare dell'autonomia, era Isigura presente a Risera in un palazzo Bourbon, passo otto su Leno, l'ascoltiamo.
10: Isigura, sono contento, sono un po' gommoso perché penso a tutti quelli, soprattutto per giungere a suo punto costiero, sappiamo che ci resta la strada a fare. Ma oggi è una tappa importantissima e una stonda politica di prima trinca, posto che so che ce la ridene come insegnamento maior della giornata oggi, che l'Assemblea nazionale francese ha buttato di maniera larga a favore di un statuto di autonomia per la Corsica. Spero che il gruppo LFI ha buttato di modo maggioritario assai a pro di riforma, ma dice radio i 70 odi si aggiustano all'altri 200, dunque tutti quelli e quelli che hanno buttato a pro di riforma hanno permesso questa vittoria politica e ciò la ritiene che ci sono i gruppi sfarenti anche opposti qui nous soutenu d'arriver, de Iverdi à Liotte de Sigur, mais de nous au Parti Socialiste, mais de nous l'aider les filles, de nous au bloc central du gouvernement. Donc, on a coalé nous assez large, tant mieux. Avant, ci reste à Zabemo à continuer à convaincre.
8: Mais Gilles Simeone, qui peut arrêter, sente plus à longo autore, meno un quarto, questa manne l'imbidato di RCFM, e in quanto al primo ministro saluta una prima data importante per l'avene il Iusula nanta una pubblicazione nanta X, Sébastien Lecornu dà a sua confianza al Senato per sruda su testo con lo stesso spirito di responsabilità per continuare a procedere su posto che Sébastien Lecornu udice lo stesso o gamino un neanche gompio. Ingiustizia, l'anziana tesoriera di un associo scolare incausata da aver sviata più di 850.000 euro per ella stessa, ciò che porta pregiudizio a associo in un quadro di inchiesta a Polizia Nazionale ci dice che una casa che vale 700.000 euro è stata rubata. L'anziana tesoriera è stata riferita a Bregure e Bastia settimana scorsa, piazzata sotto controllo giudiziario. Si aspetta un suo giudicamento un 9 di dicembre da venne. E infine centinaia e centinaia di persone adunite in Bastia, Iaccio, Portive e tanti altri paesi per celebrare a San Giovanni, Santo Padrone, la città di Bastia, che è stato celebrato con una processione in giro al vecchio morto sino al pedale della cittadella con il famoso Fugare, testimonio dell'identità bastiace e testimonio di noi da gente i nostri nudi di alle stamane a Nanta RCFM.
0: A ringrazia biassai, Alex.
8: A trois chiopo.
0: Compiagge. E non didie di o bel udam po odie bel udam po chapitana au programma la edette simo in vigilanza arancina cu torne temperature assai arte sina 35 gradi au minimo temperature qui francano in paretilogi 35 suleoni previsti sto mercuri agorsega qui ferma in vigilanza arancina pe o galor e madino già la pe o d'impurale studo bu mediorno l'acqua de so previsti in montagna e soprattutto in Castaniccia.
7: Ici RCFM,
6: actu locale, musique et bonne humeur.
0: On espère d'ailleurs que ça va se calmer pour permettre aux fêtes, aux animations, manifestations et événements prévus ce week-end de se tenir dans de bonnes conditions. C'est le cas du 20e anniversaire d'Avier Adiagacha et Diabesca in Ponteno.
7: Dès votre réveil.
6: Ici, RCFM.
7: Bienvenue chez vous.
0: Événement que nous présentait Jean Brignol lundi matin dans cette matinale et auquel nous vous invitons sans plus tarder au 04 95 32 22 22. La possibilité de vous rendre sur place, de profiter de tous les ateliers, démonstrations, concours, animations, évidemment, mais elles sont gratuites, tout comme le concert de Bodji Diagraon samedi soir, mais aussi la possibilité de récupérer votre cadeau. Un lot gourmand confectionné par les artisans exposants présents à cette foire, d'une part, et un bon d'achat de 40 euros à dépenser sur place. Cadeau multi-entreprise, donc à votre guise. N'hésitez pas à décrocher votre téléphone et à joindre Julie. C'est Julie Nigoli qui vous accueille ce matin au standard à 7h37. Excellent réveil, bonne chance. Précipitez-vous sur votre téléphone. À tout de suite.

0: Appareil en panne, téléphone cassé, vêtements déchirés, le bon réflexe, la réparation. Trouvez facilement un professionnel sur notre annuaire avec plus de 170 réparateurs à votre service. Chaque geste compte. Plus d'infos sur civadec.fr.
1: Civadec, faites mon perdre humain.
2: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli ici et tous les réseaux.
3: Ringradia be segun noi so awa autore mezzo. E redoua ma Lisandro Antonini be parla donc di politica con l'Assemblea Nazionale e di Geisi pa l'autonomia e a Gorsiga.
4: E o primo basso francato mentre sa longa strada parlamentare a 271 voti a pro, 202 contro o progetto di legge costituzionale pa una Gorsiga autonoma e na Repubblica è stato budato. I gruppi di centro si sono pronunciati a pro, gli stessi pa o partito socialista e d'altri gruppi di manca con hanno mica colto progetto e le fiche pensava alla Attenzione a fatta vita o data pro, divati solo o Rassemblement National e l'UDR d'Eric Ciotti si sono pronunciati veramente contro o solo fra iguale di no e 64 astensioni appena dappertutto fra iguale una da nota quella di un deputato Les Républicains di Ucismonte François Xavier Ciccoli.
5: Sabide, una imumica ottenuto tutto ce che volevamo, c'è assai a fare che sono stati sono mica stati bodati per i paesi bodati, penso al controllo, alla capacità di fare la legge o di fare l'adattazione, ma c'è comunque un'avanzata che viene a digerire il referendum. Oggi, di sicuro, i corsi erano a Barula e come l'hanno detto, e tenerà di questa immagine per me, come l'hanno detto, se i corsi erano. Erano contro questo testo, l'affare sarebbe restato così. Dunque c'è questa avanzata, ma c'è di noi, dice Radio Dama Oberta, non ce l'ho mica scordato, di normalmente dire al Senato di cominciare l'esame di questo progetto, o di pensare che tutto si vuole restare qui, non sarebbe mica stato un bel affare per la democrazia, penso.
4: E in quanto al consigliere esecutivo in carica di l'autonomia o a Mere e Bastia, si è tutto soddisfatto e commosso dopo passato al Palazzo Bourbon. Gilles Simoni, che era stamane il nostro invitato, l'intervista è da ritrovare nante ai nostri redi sociali, ici RCFM, da usolato. Il primo ministro saluta una prima tappa importante per la vena di l'isola, nante ai redi sociali X, Sébastien Lecornu, da sua confianza al suo senato, per sfruttare su testo, con lo stesso spirito di responsabilità. Pas continuer au projet sous Bostogui, Sébastien Lecornu, ou dice elle ou stesse, ou camino, ou néan cougompio.
3: Et isoléon, et cambiamo isogit, qui sont sempre così pudanti.
4: Et d'altronde, a giornata d'air, est stata più calda mai stata registrata in Francia. A Vigenza Rancina, est stata prolungata sino a mezzanotte, au minimo in Corsica. Et temperature dugherano i 36 gradi su dopo mezzogiorno, e torna disturbazione da ben in scuola, quelli felicetto di Calenzane e Livia. Sono sempre cose su Marco e per l'altro una colta è assicurata per l'insieme di Zidelli come l'esame in un secondario l'insieme di servizi competenti sono adenti all'evoluzione di temperature. In giustizia l'anziana tesoriera di un assoggio scolare incausata da Vesviata più di 850.000 euro per la stessa ciò che porta pregiudizio a s'assoggio in un quadro dell'inchiesta a Polizia Nazionale ci dice che una casa che balle 700.000 euro è stata rubata, l'anziana tesoriera è stata deferita a Brigurei Bastia la settimana scorsa e piazzata sotto un controllo giudiziario. Si aspetta un soggiogamento il 9 dicembre da venne.
3: E Bastia ha festato e riservo su Santo Badrone.
4: E è San Giovanni una processione di carruggi di terra veccia da un mercato sino a un pedi a cittadella passando per vecchio borto. Qui si gura il famoso fugare che dà il colpo inizio alla celebrazione di San Giovanni, un'anziana tradizione bastiaccia che continua già in campa. Ascoltiamo padre Bertoni al microfono di Matteo Burrini.
6: Il fugare è il principio di solennità di San Giambattista e i due fuochi di San Giambattista, il 23 di giugno e quello di 24 di dicembre per la nascita di un bambino, di Cristo bambino, si facciano, si rispecchiano, e si chiamano, facciano diamo e risponde della nata della nostra tradizione corsa. Stasera qui assai mondo, sa immondo, un fervore popolare, una bella manifestazione che dice tutto il galore e la verità di un angelo, ma mica un angelo di un passato, un angelo di nostri giorni. E stasera abbiamo campato, abbiamo fatto un angelo con tutti quelli che erano presenti.
7: Ecco Giancarlo.
3: Donc, Bourtade a che ora? Mezz'ora e mezzo.
7: Mezz'ora e mezzo. Per l'emissione non t'ho ballo, dunque.
3: Abbi lasciato il tempo per farvi una bella siesta stamattina. Donc, approfittate.
7: Due, tre caffè.
3: Allez, intéressez-moi au tempo per oggi, si on y a bene.
8: La météo 100% locale avec Agir Plus d'EDF. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
3: Allora, di modo generale, il tempo verma più che caro, c'è un'aria gala che si impadronisce il gelo, forse che qualche rupada si verranno alle in fine giornata, piuttosto no centro di Gursieghele, dunque a Gastanica nel Vage Berte, c'è sempre un avviso di vigilanza arancio per via di sta capitana, allora andate piano piano, non tai sforzi, beide assai, e sortite i gas, dopo allora è più caldo, ed imperatore anderanno per media da 31 a 33, ma poi andrà secondo i luoghi sino a 35 contunque. Visto il galo, i rischi di vogo sono maggiori, quindi non si è attenti. Allora, in conclusione, questo tempo sarà da mantenere sino a venerdì a settimana.
2: Ici RCFM.
8: Actu locale, musique et bonne humeur.
3: Il est 8h36. Premier appel concernant ce forum avec vous, Marie-Dominique, bonjour.
9: Bonjour, Gianca, bonjour à tous.
3: Salute, salute. Ci telefonate da Wasti, giusto per abbreviazione, ecco.
9: Allora, prima voglio pregare una buona vista di San Giovanni, a voi, a tutti quelli che portano il suo nome, a un maschile come a un femminile, e a tutti i luoghi che l'hanno come santo patrone. Allora,
3: ringraziami prima.
9: Yeah. Allora,
3: soggetto.
9: Volevo parlare di suo progetto di autonomia, di ciò che è stato votato.
3: Yeah.
9: Allora, che mi scomodevia appena, assai anche, ho continuato l'amendamento 111 che è stato votato. Allora, per me, qualche sia che da sbarcare da un giorno all'indomani in terra corsa da essere considerato a ugualità con qualche sia chi esce da una vecchia famiglia corsa da sempre, per me è un po' mica andare. Penso ai sacrifici che sono stati fatti da quelli che si sono battuti, tutti i militanti. Allora, a chi ne si muova di agorsizzazione degli impieghi, che ha priorità per l'udiarsi, di tutti gli affari che erano i fondamenti di rivendicazione nazionalista. Dunque, con 5.000 persone, 5 a 6.000 persone che sbarcano ogni anno, come ma va per preservare la nostra lingua? Allora, mi giarete, parliamola tra noi, di ciò che noi vemo, o più che non puremo. Ma con gente che non parla il francese, che non parla le lingue d'origine, quelli è per la lingua e per il resto. Né a me che tutta questa gente che sbarca, se non c'è più priorità né nulla. E per gli impieghi. C'è una va a credere che i gorsi non vogliono mica lavorare, che sono tutti veneantoni, come noi sentiamo. Bello a spesso.
3: Se mi posso permettere, giusto non all'amendamento 111, è nato un contrasto, ognuno ha posto due guida, e forse che l'interpretazione dell'amendamento che mi ha degustato può essere sfarente secondo i radio ebrese i baroli di politica, giusto questa precisione gusti. Ognuno.
9: Ma io quando dico questo penso a quelli che hanno fatto.
3: Io vostro pare, anche io
9: che hanno fatto e o meglio. E quello di pareti, perché ho parlato in giro a me tutto questo tempo, tutti gli ultimi giorni, quelli che hanno fatto che uodo possa essere preso in conto, i più numerosi, quelli che soi-disant erano a pro di un popolo corso e che dicono che, perché le parole sono simboliche, hanno un peso, che quello che da sbarcare è stato detto da Ugo Vernalicis, da Eric Coquerel, non siamo mica noi che le abbiamo inventate queste parole, le corse depuis toujours ou le corse depuis un jour. Donc, ces corse, non ha più bulè di nulla. E a me mi stomaga e penso a tutti quelli che si sono sacrificati e penso che ci sono giorni pessimi che ci aspettano, anche se voglio tenere speranza e soprattutto per la nostra gioventù.
3: Eh ben, vi ringrazio d'aver piaduto la parola, d'aver dato il vostro barè nell'attualità. Allora, una bella giornata a voi e a voi di ridurre in un talon di frequenza. Buona giornata a Beige. E con noi, meno 20, a quelli che vogliono partecipare a Zabè, di Simogui, Baspetemo, 04, 95, 31, 21, 21. Un gruppo di domani, la consento.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Thierry Drouet, vesso contento e segui con voi. Marie Drouet di nu da gui a poco nostro professore di andiase povranchi. Ridenid è l'ultimo mercoledì avanti a Stadine. On sera di ridorno con noi, si di oleghe di settembre. Dunque, oramai se beda qualcosa domanda e oggi chi ma cambia i nostri programmi a settimana che ben per noi altri all'emissione non cambierà nulla, ma e berghi tanto e ma entra in dei programmi di Stadine, dunque ne brevetteremo di noi per far ribusare un nostro professore. Dunque, cosa ludo subito? Avanti, contunque, una parola per dire che Hugo Pietri s'occupa di la tecnica e Marion la baspetta un nostro d'elevo. Gian Giuseppe, buongiorno.
1: Buongiorno, allora sono tutti questi che volete che voglio ringraziare, questo che avessi compie tutta questa avventura, sto di sera e l'odissea.
0: Questa sera domani sera, l'ultimo episodio di l'odissea.
1: Io mi dico, va a fare di questo mese qui. E allora tutti quelli che mi hanno aiutato, che hanno arricchito questa missione veramente, anche uso talento, i tecnici di RCFM, Jean-André Giannecchini, Ugo Pietri, Nicola Di Giacomi, Tony Giaferri, Domenico Muratti, un patrone degli Sergio Giacoboschi, che ha quantunque si è messo proprio in quattro per assistare i sparti tempo, perché hanno altre cose a fare, tentarci. Hanno riuscito quantunque a mettere un prodotto in cesta di Salerno, e voglio di nuovo avere un ringraziamento per l'Aiacini, che abbiamo fatto insieme l'Eneide, poi Gian Tuvole, abbiamo conto e Vole Corse, e quella là era Stefano Casalonga e Simone Guerrini. E poi senza scordarmi di la patrona Marie Bronzini, che ha permesso e ha fatto tutto ciò che ci voleva, perché un travaglio si vede le migliori condizioni.
0: Allora, ne riparleremo di ciò che ci aspetta domani sera, se tu giusto per dire che da voi lunedì sentiamo pezzi ridagli di l'emissione di domani sera.
1: Voglio ringraziare un certo Giovancarlo Bazzilli.
0: Io non ho fatto nulla se lunedì
1: avete fatto un lanciamento di episodi con assai talento, ma questo non c'è bisogno di dirlo.
0: Sono d'accordo con voi.
1: Io un pleonasmo, che dice Marcelli, dice talento, non
0: potrei vedere. Ma che farebbe piacere ai Mubarenti? Bon, c'è già appena il mondo, ne approfittiamo così e poi riveneremo non all'Odissea e ne riparleremo avanti a venire l'emissione. Andiamo in campile con Simon Pedro. Simon Pedro, buongiorno.
2: Saluto, io mi incanto, tutti gli amici a voi, se quelli che stanno assenti.
0: Salute.
2: Come scordiremo tutte le buone feste a tutti gli uomini. Penso anche un momento di Abu, si chiama Giovanni Agostino.
0: D'accordo.
2: Eccoci tutti. E voi? Ma voi è messa festa, voi Gian Giuseppe.
1: Io sono mezze feste.
2: Siete mezze feste, ma avete la scienza che quest'anno avete quella Giuseppe, forse che non avete voi.
1: Ma Giuseppe c'è tutti l'anno quantunque.
0: È come San Carlo, in noi.
2: Come
0: è vero che siamo fortunati da suo punto di vista.
2: È come Simon Pedro, siamo fortunati.
1: Ma poi in più, ma ero gli stesso, Simone e Pedro erano gli stessi apostoli. Si chiamava Simone e Gesù l'ha detto.
2: Ma che si è passato dopo?
0: Sentite.
1: Era un pescatore e era stato assai interessato dalla predica di Gesù e l'ha voluto subito, e come lui era quantunque uno di quelli che avevano più personalità, e poi un seguito di sua storia l'ha fatta avere, che era uno dei tercani. Gesù l'ha detto, allora non ti chiami più Simone, ti chiami Pietro, sei una pietra e annanta sta pietra aiuta a costruirsi la mesa.
0: Ecco come...
1: Sapete, ad essere a fondazione di Aesa che aiuta a costruire, e Aesa chi è? Dunque, cioè,

0: tutto il cattolicismo, il cristianesimo, che è nato da sta consacrazione dell'Apostolo Pedro, che da quando è diventato quantunque il Papa, il padrone di tutti i Papa, cioè, i successori di San Pedro, i Papa.
1: E il padrone è chiave, no?
0: È di chiave del paradiso.
1: Allora, Simone, yeah, okay, sapete da dove venite?
0: Ma adesso c'è dietro, si chiamano San Pietro. C'è un santo San Pietro.
1: No.
0: Ah, è comunque uno dei più santi maiori di cattolicismo.
1: Yeah.
2: Ah, d'accordo, questi non parla sempre. Eccoci. Allora, lui è battuto per rivenire appena la nostra scuola.
1: Con piacere.
2: E poi gli ho chiamato primo, sapete perché?
1: No.
2: Perché che sono pressato ad andare anche ho un mereso.
1: Ah, d'accordo, io. Yeah.
2: Ma sapete chi vorrei?
1: Io, yeah, all'ombra, un fresco.
2: Ma
1: come l'animale. L'animale che merezza noi.
2: Sotto un albero. Ma io mi voglio andare sotto un albero, un fiumare.
1: Yeah.
2: E farà di un pomeriggio.
0: a dorme come i parigini che vanno a dorme in giardini pubblici.
2: No, non mi do a fiumare, è così sto a sentire con un telefonino e mi sei vedo.
1: Allora, ne veniamo a Ebarul, lì.
2: A Ebarul. Un magliamica che ha l'abisso.
1: Un magliamica che ha l'abisso, è questa?
2: Sì.
1: Chi
2: vorrei l'abisso?
1: L'abisso c'è il gufo, fa
2: No?
1: Ah.
2: No, io non c'ho senso.
1: Ah, un iaule può essere, no?
2: No.
1: Ah. Allora un bego mica.
2: No, è come quando dire l'abisso marino è assai, è profondo.
1: E questo è a profondo, il gufro.
2: Mi mica un gufro. Affè, noi intendiamo così. Un maglia mica che sta assai peso.
0: Quando morisce un abisso vuol dire qualcosa di enorme.
1: Ma
0: un significato proprio è quello che vorito io anche l'abim. Ma dopo come un'esagerazione, c'è stato tutto un abisso, ma dire qualcosa di immenso, qualcosa di enorme, vedete?
1: D'accordo.
0: Ma gli abissi marini sono immensi e sono enormi. Quando la profondità è spropositata.
2: Noi ampliamo assai per un peso. Per un peso, quando si dice il peso.
0: È ciò che si chiama un'iperbola, per dire un'esagerazione, ma è
2: l'abisso.
0: Cioè di no, usando su bis, tutto usando su bis, che è un po' una derivazione dell'idea d'abisso, vedete? Perché un subisso non vuole di nulla, non c'è. Un subisso non vuole di nulla, non c'è.
2: No, un subisso non si sente, un subisso è un rimore, io.
0: Tutto ciò che è esagerato, vedete?
1: Perché
2: il rimore che destro subisso.
1: Sentite, io l'avevo inteso giusto appunto un rimore, un trosto maior, ad un teso parlato d'abisso in noi, vede? Abisso subisso sarà la stessa cosa.
0: Iperbole per dire qualcosa di enorme. Non mica rapporto anche un rimore, ma a rapporto anche a nozione d'esagerazione.
1: D'esagerazione, esattamente. Ecco, e un'altra, Simone, con piacere?
2: E allora no, già fai un mese un manda, ma io aggiungo pare, ma non so mica, mi piace mica troppo. Non ta baruta francese, quando io sans scrupule, sans scrupule in francese, e io penso, senza riguardo, alcuna ritenuta, manco sa bevive, ma non so mica se sono veramente barude che ciure.
0: Bano le parole usa per vive si può arruprare sans scrupule in la circostanza di lì o tipo ha pigliato per uno sguardo per fare qualcosa tra l'altro, ma tutto ciò che volete è giusto, sans scrupule
2: si può impiegare. Io pensavo che senza riverde piuttosto quando fate qualcosa appena stampaglione, vede, senza verità, senza caso.
0: Si dipende dalla situazione, ma senza riguardo, senza sguardo, senza vacanza, senza frizione, vedete, senza frizione, venerdì, senza sintimo che un pirisce di va.
1: Ecco,
2: ah, d'accordo.
0: Oh, ce ne dà altri di noi, voglio dire, ma tutto ciò che volete è giusto, se ne può aggiustare l'altro, senza fa caso, senza premura di ciò che può riaccare, tutto dipende di un rumegno in due buoni, avete mica scrupoli.
2: D'accordo, di bonchica
0: e poi ce ne dà altri di noi, come venendo mica, alla fine. Venendo in la circostanza è espressione tanto.
2: Eccoci. Allora, va, di una minichetta, un furia in furia, la moglietta, con questi tempi calori.
1: Ah, diteci.
2: Quanto è possibile, cioè sempre a un fresco, mai a un sole. Ma sapete perché?
1: Ah, beh, per un pia troppo gallo, non lo so.
0: Un colpo di sole.
2: No, ce non c'ho fare, è più pericoloso, soprattutto se voi siete malati di gusti. Perché se voi andate a un sole, siete obbligati a trascinare la vostra ombra, da vedo.
0: D'accordo.
2: E la vostra ombra, da quanti voi?
0: È vero, ci si pensa mica abbastanza.
2: Allora,
0: non ci pensavo mica abbastanza.
1: Questo è magnifico. Vi ringrazio, Simone.
2: A tutti, a Bruce.
1: A beci.
0: Ci sono che hanno paura di Azor.
1: Il faut s'en méfier comme de son ombre. Allora, allez, questa allora, non so se è all'ombra o se è a Tambaisole. Stefano in sotto, cosa lo demo? Stefano, buongiorno.
3: Buongiorno, vi saluto.
1: Salute. Allora.
3: Adesso è con Friscale.
1: Ah, no, è vero che si borghioni con stissimo sciuffa.
3: C'è peggio.
0: C'è peggio, in de noi sì, ma in altro.
3: No,
0: succombano più che noi.
3: Io no, in altro continente, no, purtroppo prendono conto, ma chi può.
0: Noi non abbiamo mica troppo a piangere, aspetta ciò che si sente.
3: E poi c'è sempre una quarantina che c'è un po' eccola.
0: Parava, non sappiamo mica ciò che da bene.
3: Oggi se vuoi permettere di vedere leggere una poesia che ho scritto l'altra sera. Per spiegare un po' come di nascere le cose, ero in paese, un piatto, sotto il ciurmo, e leggevo una cosa, una poesia di Baudelaire, si chiama Le Voyage, uno dei più belli scritti per me, sarà il più bello scritto di tutte le poesie che ho letto.
0: Mon enfant, ma soeur, è questo?
3: Non, c'est pour l'enfant amoureux de cartes et d'estampes. L'univers est égal à son vaste appétit, à que le monde est grand, à la clarté des lampes, aux yeux du souvenir que le monde est petit, comme un chou aussi. Bon, qui sont nommés qu'on a traduction, on a traduction, mais les guides de ce cas, sono chiamato su un capo un uomo di un cazzo là un qualuna a mezzo e mi è venuto su scritto che va di lei avanti. La cosa di parte e di voltacco.
1: Come l'avete chiamato?
3: L'ulmo.
1: L'ulmo?
3: C'è l'ormo.
1: L'ulmo
3: sbaldrigato.
0: No, diciamo l'olmo. Noi diciamo l'olmo.
1: Sbaldrigato? Che vuol dire sbaldrigato?
3: Sbaldrigato di abbandonato.
1: Ah, d'accordo.
3: L'ulmo sbaldrigato. Quando l'ora si addormenta una chettina la sera andrà giù gli abissi di strade fioriti.
1: Sì.
3: E la cara di un vecchio arbore affunato e che spera di stare nome viulo, brama all'infinita, e senza ultime parti un sogo di guidi che cerca una dolcezza, andrà giù per l'onda, a scopra tant'arbo in cui una cima, un nido, induce goa un aceto fatto a piumi biondi. E travalcando mare di nuovi continenti, vedrà gli avrondi carezzando usuri, arbori raccamati, vati d'ori d'argenti, annannati dalla luna, allisciati da usuri, ma volterà di una sera in cui pena confusa, vedrà di uso vusto in cui mi divinici, isorammi rascunti, in cui a paura di scusa, dicerà di all'ummo ciò che mai non si dice. E poi una radia a me mani a fare sento mi cui agli avvinto l'universo senza vedo sopparo, sovvoltato una sera in un passo d'amore ritrova l'usuro, vedo carco a vicchiara. Zorama pochi diti, pugnali da bracciarmi, ma di già perdonato, senza zenta, come pietu. Un c'è tribunale, né giustizia che chiama a me tinta persona, che la sentenza aspetta. Tu che mi hai visto nasce, avete vi gomore, allora ingutupato lo dosenno t'aspetta. Anco per una pianta duente trista l'ora duente nei lacrimi e tu mi di confetti. O tu io legno ne sarà mentuato, una roba da far casci per l'eterno riposo, a trovi scura nei vedi sarà sempre contata, a ti vuoi un segreto prometta sa cosa. E quando vola carete un vecchio arbro dannato, a vita comanda, spesera e spicchiera, ti piano che tu rimanca, sarete devoltata, non regreto lo giorno, una tristezza la sera. Ecco.
1: E una parola, avanti di lasciare la parola, un me piedo è detto, ma di già perdonato...
3: D'accordo,
1: non è so passato d'accordo. Allora, chi ne pensa di
0: questa parola, l'avevo arrivata anche io a parlare, eh? Pietà, la giustizia soprattutto l'usutanaccio, dove noi non l'abbiamo mai intesa.
3: Pietà proprio per una persona.
0: Pietà, è
3: plebeo.
1: No, pietà au sens de la piété, à compassion, les
0: gérants. Non, ça non, non, non,
1: voilà, non. Mais au sens de plaider, voilà, une plaidoirie. D'altronde, alors, on a ringa, comme j'ai nous les plaidoiries des avocats. A ringa, non, mais qu'à quoi, on va tout dire. C'è di nous sous web ou mi sbaglio?
0: Ah oui, non, tu t'es sbagliato, a Zapia, a Diubis Vigato. L'invitation au voyage, n'est mica quella che t'hai detto. Dis à mon enfant, ma soeur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Vengo di verificare.
3: Non, non, non, c'est le voyage, diciamo.
0: Ah, voilà, le voyage, oui, oui, d'accord, perché hai detto.
3: Le voyage de longue route.
0: Yeah.
1: Così, no, giusto per a parola che ha un mintuato. Un aringo, non c'è pas une plaidoirie, non mi sbaglio?
0: Yeah.
1: Perché l'avevi intesa nei giornali, per questo.
0: Sì, ma bon, mi pare un po' artificiale, a ringo un po' con le plaidoirie.
1: D'accordo, bon. E piedo, dunque.
0: Pietà, vi dico, è una parola assai interessante, che l'hanno in giù e che no. Mi pare che non l'abbiamo mica noi in su.
1: D'accordo.
0: Mi pare, Vabbè, certe volte, tante volte, crediamo che non esiste mica, poi un giorno sentiamo la parola.
3: Ve ne siete smenticate,
1: e dunque
0: è una smentichera collettiva.
1: Donc Bolioviki stol enfin stol mugusti l'olmo che si droit si droit in due davanti a due boy
3: e in piazza davanti a casa qua.
1: Ah, davanti a casa, d'accordo.
3: E tutto è tutto un vicciato e bisistito, mezzo sconto, manca nei branchi, fermali giusto due banchi.
0: Ma e rime so belle quante quella di Baudelaire, virarà chiuso fusto in cumille di Nietzsche, boh, ma anche lui aveva varia droga.
1: No, ma Baudelaire
0: se ah sei... no, chi tanti Baudelaire?
1: A scienza Baudelaire, gli è nato due esegurinanze, così no.
0: Io.
1: O tipo passava a ridu, O se ne parlava manco,
0: Oh, manco per ombra. Manco per ombra di l'olmo, evidentemente.
1: Boh, o vuole dare giusto un'ultima cosa?
3: No, giusto no. Per una buona giornata, buone vacanze.
1: Al professore per tutto, per due mesi, vi rendete conto?
3: A trovarci quando il tempo sarà rinfrescato.
0: E Dio vuole ancora rinfrescare.
1: Allora, questa bella giornata a voi.
3: Buona giornata.
1: Buona giornata. Allora, continuiamo di idea vostra, poi di partecipare. Biramento che è bon, Gian Giuseppe qui con noi e poi dopo ad abbiamo appena il riboso, di riboso un bel terra che da all'entrée di settembre per i programmi noi, dunque se avete una domanda forse che è oggi che ce l'ha a chiamare. Allora andiamo a ridroa a Benetto, buongiorno.
4: Allora, saluta tu mindui.
1: Salute.
4: Allora non soffrite mica troppo, no?
1: No,
4: io penso che mi ne abbia avuto un loreto con tannone. So guerciolo qui facevo gallo.
0: Ah, guerciolo.
4: E allora questo calore, sapete, io ho pensato che all'epoca, quando eravamo zitelli, ce ne andavamo all'onda. Non so se se avete praticato.
1: Capito,
4: ecco, oggi sicuramente che siamo andati ai fiumi, ce l'ha andato lontano, ma noi qui l'abbiamo vicino, lui i fiumi, da Pensola che Sorbu, e poi la Sorbia Benta, e abbiamo la scelta.
1: E perché, e perché dite abbiamo?
4: Abbiamo perché non ci si può più andare.
1: D'accordo. D'accordo, io.
4: L'hai intitolata Tutti all'onda.
1: Tutti all'onda.
4: Allora, questi sudaioni, prima dici, mi vanno in cuore e mese giornate, giunti i primi calori, trascorse a sguazzare in onde. Quando in de quelle di un fiume tra Pensolasca e Sorbu, quella di un ventone a Capitello, rinigudemmo a mesa in ugilloli. Quando in de quelle di Agoncia, altro fiume giusto sotto un paese, e che portavano nomi piscati forse in qualche mitologia, l'onda di Emerle Gieghe, l'onda di Adeppa Ugorbo, l'onda di Urudone, in le nostre menti fidelline risuonavano arcani come in una vora. E non ci teniamo caro quattro soldi quando da notte a qualche scoglio i più grandi in una scacciapinta all'improvviso ci vediano sprofondare in sacque scure che attaccavano bevura. Sbattulando vede e mani ci manteniamo a gallo, sino a sente urinaio esce dai berigli. Tra friscura e paura rimavamo come frasche. Ma fieri d'avercela fatta, presto presto si ricominciava e così s'amparavano da. A un mare non derai come un delfino, mi sentia di, a un mare. Come via così vicino, ma tanto lontano, per andarci a peri come a un fiume, e chi fece a sognare. Eppure, in qui su Leoni, all'epica da mezzo luglio a mezzo agosto, sarebbe venuto il tempo di frascati, tanto a Marina di Sorbo, l'aglio rammentati di già a Lidia Ustra. Intanto per noi zidelli l'onda era una gamba e ci rallegravano se giardine prosperosa renta fiume e un giacculimme di abiua che venia empie i solchi di ebumate e di vasuri valo. Ma un troppo sguazzai in sacque fresche ci scurriginava e per attagnare a nostra ingordigia, dopo le nespole succiose che annocciolavamo e brime vasirgate, manco troppo mature e asprette, più che le bere San Giovannine che si strugiano in bocca. Persino i pomi d'oro, come li chiama Giseppo, un nostro ortolano vizzanese, che vediano saltare un stangaggio isolizzando che sgridava, un toccate le pomate che l'ha giurato l'acqua, ma la di un idriolo. Ma dopo una sciacquadella in la biova se ne parlavano da berelle. Ma oggi, o li mio cari paesani, chi più sa di l'onda di Emerle Gieghe o di Adeppa Ugorbo? Lo dice anni e po' anni che non c'è banta più che ogignare. Allora, tutti a piscina.
1: A Bagliai, per passare a Giabarola, a Gian Giuseppe, si è un bel podcast. non senso che mi sto a sentire. Allora, ci contate una storia, ci abbiate bene a mano, ci portate noi i vostri ricordi, che sono di noi comuni con parecchi che ci stanno a sentire, e anche io che sono appena più giovane, parecchie cose le ho conosciute di noi, e francamente di una gamba di seguità. Abbiamo Giuseppe una parola.
0: È tutto fatto questo che faccio un popolo che abbiamo gli stessi ricordi. Quando noi siamo di sparente generazione con sua mica di esperienza, ma siamo passati per le stesse classi e infatti ognuno si riconosce di quell'altro, vedete questa nozione di comunanza, forse non ci si riflette mica abbastanza.
4: Ecco. Io sapete, passo via strada, dopo, ho tanto come voglio detto, me ne vado un torretto. E agli abbassati, a sarta un yuba a capitello, a gli detto alla moglie, mille onde sono sotto qui, non si vede non più, non ci si può più andare. Non ci si può più andare. Ecco. E portanto gli erano, sapete, si può via. Si so che c'è grandi vegano giardi, si doffavano da tante scogli, era proprio. Dopo veniva un soggiorno sotto i frascati, tanta marina di
1: Opera. Già avete conti questi, voilà, di noi. Bene, ringraziabbi veramente assai, è sempre una gamba di basta una stonda con voi, e ho piacere allora, di ritrovarvi.
4: Allora, buone vacanze a tutti, mi pare.
1: Io sono mica fortunato con meglio di Giuseppe. Buongiorno,
0: inverno in statina, non c'ante mai.
4: A chissà, forse ci vorremmo incontrare anche a chi lo
1: vedere. Sì, con gran piacere, a beggi. Continuiamo, aspettiamo, so due ore e mezzo, andiamo in passiamo ben corti, c'è Stefano con noi. Stefano, buongiorno.
5: Saluto Ivanka, saluto a Gian Giuseppe,
0: saluto a voi,
5: saluto a quelli che sono passati e a quelli che hanno
1: Ali, saluto a te.
5: Allora oggi vorrei parlare di un amico che se n'è andato e che gli era un tercano della poesia, è Domenico Minello.
1: Ah, yeah.
5: E allora Domenico ha scritto una canzone in un altro suo paese.
1: Asco, eh?
5: Si chiama Alba Paisana. E vorrebbe parlare esoffrovate qui.
1: Ah, ma con piacere.
0: Allora, di Minello, che è un discendente di Minello, un figliolo, d'accordo?
1: Un uomo di una gentilezza, bravo, fine, intelligente,
5: boh. Di spirito
1: nostrano.
5: C'era Elu, c'era un cugino Ambrosio, che lo chiamano Bosone, c'era Gioele, il nostro cugino Vernale, ma che improvvisano c'era Elu, Ambrosio, e c'era la mamma e io me ne improvvisavo.
1: Ah, d'accordo.
5: A Violi Minello. A zia, la mamma Ambrosio, mi sbaglio io, a Violi Minello, Maria. E allora qui ha fatto una scopata e poi sono parole che mi toccano assai, eh?
1: Allora, stiamo a sente Alba Paisana. Eh?
5: Alba Paisana, all'esce d'un fiuminale, tutto rispondezzato, piace nanta un pugiale, un mio bazzolo amato, posto chi da qui sa quale e chi sicuro è stato. Da te forse chi scappava, giunse seguntate stanco, chi sta scoso giudicava, e se Dio un nemico franco, protezione sperava, da Baggio e da Capuiano. So che tanto le marine erano poche sicure, per farci pace che confine ti si tira da d'alture, e qui proprio mette in fine terminare le tue paure. E chi ci avrei trovato, tu chi sei giunto lo primo, mica ti sei restunato, tu n'avete ci sconciannimo, tu qui tutto spugliato, sotto me sarete clime. Ma almeno spensierato e in pace notte e giorno, d'altri danno seguitato e sono giunto a uso torno, e insieme avete ammurato prima casa e prima forno. E di tante straziere oggi fermano le tracce, di se orte ste quadriere fatte a forze di erace, rispettate le onduere, anche se le so casacce. Perché qui? Perché ci sono alludiati quelli di quale venimo, ai nostri antenati, che con scienza devimo, tanti morti e tanti nati, per giungere a quale nosimo. Eccoci.
1: Ebbene, ti ringrazio perché è l'occasione di noi di pensare a Domenico.
5: Senti, dagli contare un fatto, una sera tu qui per di sulla rossa io me ne curavo in corti, ma ti pare che questi erano 30 anni fa, e lui mi dice che faccio, e io ho detto, me ne rientro, e tu quella tiene come impigna, e te dice impigna, ha detto ci sono in poesia ori, e culemo, Allora erano tutti questi, sempre a ore, e quando è giunto l'hanno attaccato lì, allora mi chiama impresa la sua risposta. Ha detto, quando lui cantava Pampa, era un silenzio iescia, la sentevo impuisà, e poi si difesa, che la poesia corsa ne va da manta offesa.
0: Che macchinata.
5: Allora, è stata come sono stata più conta quella di Carlo Parigi,
1: come dicono i giovani, fin du game.
5: Carlo Parigi, sai, che era su ricocchi le ha stuzzicato e si vantava su ricocchi le ragazzione. Allora, perché Carlo Parigi era forte, ma spezzavo appena, ma era forte ben preso. Ha detto, forse tu la isimbula o diventi un po' un sciocco. Averai a essere peggio che lo sultano di un Marocco che con una gioia da manta ne aveva più di 40. Hai capito? Sì, buon. Ha fatto piacere questa stondarina.
1: Ah, non fa... E poi gli dico
5: una... Saluto portare Gian Giuseppe.
1: Eh beh, con piacere, con piacere.
5: A tu acci.
1: Speriamo.
5: Allora,
1: ci ho portato di un a Beige. Un bel rigodo, Gusti. Allora, aspettiamo sempre. Intanto, forse puoi mobilire appena i tempi. C'è qualche sia che chiama, o tempo di dirigere.
0: Voilà.
1: No, ma o tempo di dirigere, forse, è un tempo di parlare, forse, di una parola che avete.
0: C'era stato, avete menzionato la trilogia, tre parole che, l'altra volta.
1: Qual è?
0: Tre parole che lo gioco contrasto.
1: Le trottoir, le plafond.
0: Plafond, rendez-vous e trottoir.
1: Questo, bintani esperienza, ma bego che le trottoir, le plafond e le rendez-vous, on si sbocca.
0: Allora, ti ho fatto curiosa. Prima, plafond. Un contrasto è venuto negli anni 60, solamente, perché prima era sempre stato chiamato...
1: Un sopra su radio, no?
0: No, io vi parlo di un cugione che conosco, cioè di tutto il Monte Rivico, quantunque, tutto il Monte Rivico, cioè quantunque, un bello pezzone di Agorzi, no? E poi, ma ricordate di noi, che a un momento dato c'era stato quasi con il progetto di vanno a Toscana, di Agorzi, a normalizzazione, oggi si è scelta la polinomia, ma che è una scelta giusta, Ma c'erano argomenti pa di che la via resa a Toscana di Corsica o Monte Rivico. Un argomento era che lui a un tempo evolve soprane e sottane e di un luogo di sintesi linguistica abbastanza unico. E un'altra era che tutti a quell'epoca, negli anni 30, 40, proprio anche 50, tutti i nomi conosciuti della letteratura corsa erano di quello luogo, anche lo zia Marignana. Ancora i Vercini, ancora Saverio Paoli, Uvigulaccio, ancora Pietro Rocca, Santo Casanova, Pietro Ciureca, stando vicino a Teranda, infine ti dava la grossa maggioranza, tutti, ma la grossa maggiorità. Dunque, per questo andiamo andando qua a Toscana di Agorzi. Allora, vi dico, in questo Monte di Vico, che quantunque non è mica nulla, non c'è mai stato un'interrogazione, si dice usolaggio. Usolaggio, allora dice, ma usolaggio è sotto, è sotto e sopra. Quando vi siete in sulla
1: giù, o vi trovate sotto o vi trovate sopra.
0: Quando vi siete in sulla giù, non so mica se voi avete la parola, voi ritornate.
1: Noi, usulaggio, c'è il plancino, noi. Beh,
0: anche per noi.
1: E usulaggio, noi muranaggio piuttosto che usulaggio.
0: Ma quando sotto? Quando voi siete in cantina, per esempio, ciò che voi avete sopra il capo, c'è un usolaggio di voi avete i piedi quando voi erate sotto. Come un piatto. Un piatto può essere sparto o cuputo. Un piatto sparto se è un'assietta piatta e un piatto cuputo se è l'assietta creusa. Allora, se voi vi durate dalla parte sparta o cuputa, dite un piatto sparto o piatto cuputo. Se voi vi durate da sotto, è un piatto. Quando io piace sempre un stesso oggetto usolaggio, non c'era mai posta interrogazione, forse un giorno che uno ha capito, ma plafond, come si dice plafond, allora di sicuro che assai che dicono un plafond, come lo ce ne assai, come lo genera, sai, che di, ce n'era hanno coperto dell'anno 60.
1: Dopo hanno pigliato a Bacola Dalia, hanno usufitto, è stata
0: hanno pigliato usufitto, hanno pigliato un tempio. Un'altra idea, un tempio, un'ampiatura, cioè a dire
1: la charpente,
0: la charpente di usulaggio, un tempio, usufitto, usufitto è la parola italiana, ma e arriva che ha cominciato a dire un plafond e quella che ha cominciato a dire un granger usci nell'anno 60, 70 si comincia a dire di andare al granger, datemi una trancia di carne, ma la parola vetta esistia e la parola usulaggio esistia e usulaggio l'ha giusta i peri e l'ha giusta provoca.
1: Donc, ridenez-vous sa parole, ma è bello c'è tre o quattro parole che domandano a essere appena, enfin, qui rivendono come una specie di cantilena.
0: Le
1: marronniers. Le marronniers, ora, quando lo si tratta di astampa, un marronnier di un soggetto che rivende tutti là.
0: Le marronniers, perché? Perché tutte, quando è la stagione, dirigettano e tanto i giornalisti, le marronniers, verdi, tutti gli anni rivendono un marronnier che è verde.
1: Allora, noi abbiamo abbassato per Gazzano, non so se Starbury e Buemoudroit.
0: Dopo pigliamo l'altro due.
1: Dopo parleremo di... dopo non conviene l'emissione, se parliamo di Odrottore e di Uristo, enfin, ne parleremo. Maddalena è con noi, a saludemo. Maddalena, buongiorno.
0: Ella c'è da rispondere.
1: Salute Maddalena.
6: Salute o quelli di Mezzavesta.
0: Di Mezzavesta? No, di...
1: Perché Mezzavesta?
6: A Gian Giuseppe, bon, che ce ne va.
0: A mezza vista.
6: A mezza vista, bon. E dopo, un barè non ta l'Odissea, o lì c'era di rientrata, perché c'è le costi a Sante Donna, io mi capo sudare tutto.
1: Ah, beh, bon, sarà con piacere.
6: Passate, Gioi, ma pensate che ripassa un sabato?
1: Allora, un ribassa, sabato forse sì.
6: Così no, ma già così in podcast.
1: O così no, di tutta maniera, o io sera può dire droit tutti i ribi,
6: perché i gozzi di tutti i giorni non hanno mica posso i ridai non hanno mica posso dare
1: no ma così se sta di
6: qui
1: podcast avere
6: due come Luigi metti direttamente l'Odissea come ha detto metti
0: è gente vuole
6: allora bon voglio i bino che mi vegia i pensieri perché un sentiavio a Catalina ha detto che aveva essere malato, non stava mica malato.
1: Sono allora, 15 giorni, non la sentiamo più.
6: Allora, io sono falata, ci siamo scontri senza ulella, non ci aspettavano mica, e la sortia, io entravo, ci siamo fatte, come si può dire, manipolata o guinè, ci siamo scappato, e la balavo. Ella ha detto, ma per la tua gamba, e un capo, e un gol, e un spito.
1: A volte niente si trova un caffè, poi dopo...
0: Un guinè.
6: Bon, ha detto allora, della vina va poco presto. Bon, ha detto, chiamerai anche oggi, perché gli Gianni la festa, Gianni, con te si negolava a Santa Lucia con te.
1: Forse
6: ci abbiamo parlato 30 secondi, Ecco, e pure io.
0: Avevamo niente.
6: Eravamo là, ma sempre in Cappadocia con la vala da Iatu.
1: Un pianta,
0: avere l'orto.
6: Di no. Allora, hai un senso che poi parlava di usuraggio, Gianni, se noi siamo come voi, usuraggio.
0: Dunque, vedete, al di là di un comando di
6: allora, voglio contare giusto una piccola storietta che non mi contava sempre Moab. Che ce n'era uno che era panangordo e quanto a me tutta Corsica conosce, da so. E mangiava a furia. E un giorno, quanto a me era vanito, ha messo un bocca e la fare rugiava. Allora faceva così, faceva. Non la posso mica, non mi ride mica, così qua a bocca, sapete quando avevo usato? Poi mi tiravo su, ha fatto, che ha fatto questo usuario. Allora l'altro ha detto, maestro, Ma lo soffia lui.
1: La conosce amica.
6: Cosa ha fatto il susuraglio? Ma lo soffia. Dunque diciamo il susuraglio, la fare vecchio.
1: D'accordo.
0: Dimostrazione che un discorso tu la c'ore perché francamente
6: io però troppo da somma ricordo che ho fatto un giorno qualche parola per un amico enaghese che era morto e un gorcio era così attaccato al suo paese e trovato un mese andata amore che in Parigi è cascato giustamente non un trottoaro e ci ne è morto questi aerei e ha detto non so più come gli ha detto venire dicendo ci ne è morto in un tigiado parigino
1: un tigiado
0: e ciò che aveva lì noi non l'avevamo mica un tigiato perché non avevamo mica teggero a parola in tigiado e diciamo un trottoaro questo è l'esempio di un trottoaro ma quando le è giunto un tigiato, di sicuro che io piglio un tigiato volentieri. Senza, vedete, perché voi avete la parola, noi non l'abbiamo mica.
6: Ma mi è venuta così, non la sappiamo ancora via. Ma mi è venuta così.
0: I trottoari non sono una cosa recente, voglio dire, all'antica,
6: non c'era nulla.
0: A tal punto che noi chiamavamo anche un trottoaro mica chiamavamo un trottoaro ai casi che so borda strarone, sapete che tante volte avevano una ralla incimentata, diciamo un trottoaro, quindi chiamavamo un trottoaro. Un trottoaro in città, un tigiato in città,
6: piuttosto in città
0: su un tigiato che non era mica fatto di te, che era fatto di cemento, ma lo chiamavamo trottoaro, cioè di anche un francesismo perché a cosa era nuova a cosa esiste questa parola essendo portata dai soprani i sultani hanno tutte le ragioni di pigliarla
6: ma capisco allora ho voglia contun che felicità a Benedetto che ci compa sempre Stefano, non ho mica bussato sante ve, ma che sappia Radio Ribiglio, anche perché...
1: Ora, e così non puoi droit di lui non ta a sua pagina Facebook?
6: Ci
1: ho scritto, direttamente.
6: È anche più facile, eh. Allora, sentite, ma ricordo più di Cesare Radiante, così, e mi aspettava tanto che...
1: E beh, c'è Catalina, d'altronde, c'è Catalina, a sentiremo da qui a poco.
6: Allora, io non disse, è stato di neve o fresco e poco ne può venire...
0: Voi in corti avete in Santo Pietro avete più fresco che noi forse, no?
6: A casa nostra sì, a casa nostra. A zero si può dire che faccio quando è una prima vinesta che danno qua su verso questa montagna avevamo l'aria fresca. È quello che ci gampa. I corti sono parati si sbuffula. Intanto allora in città guarda così, eh.
1: È così.
6: Allora tanto saluto.
0: Io una differenza maggiore.
6: Allora, aveva detto che buliava i due erri di vacanza, ma sono bravo, è un video mio. Aspetterà da rientrata.
1: Allora, maestra.
6: Saluto a tutti. E era Catalina, non è Catalina di Catalina.
0: Maestra
1: è Catalina. Allora, babraccio vuoto a ringraziare.
0: E buona salute.
1: Buona salute soprattutto. Allora, continuiamo un po' più vecchio. C'è Miguel con noi. Miguel, buongiorno.
7: Salute.
1: Salute a voi, salute.
7: Mi sentite? Bon, mi saluto a tutti e due, eh. Allora, io non voglio mica varire, né chiedere, io. Ma io voglio avere un'informazione più precisa, non una espressione, di appunto. Allora, io di bavo, un nuovo era Dorezza, e a mia mamma di Linguizzetta. Ma dice, sono invidiato, sono in posti vecchi da voi più di 25 anni. Allora, ma è giusto appunto, abbiamo imparato di nuovo questa lingua, il radio di Usutano. E c'è un'espressione che ha sempre in testa, un nuovo c'è chiotta di giro, che non parlava di qualche sia, e diceva, questo, andiamo a questo, un violo di questo, una viola questa. Questi non hanno avuto tanto cari di mamma. Allora di una espressione che c'è, ma ha rimarcato che questa espressione, voglio sapere questa espressione, l'origine e poi soprattutto perché vedo che qui in Sartè, da voi dimenticare l'occasione di questo appunto, di andare in Sartè, di Bolivar, non conosco assai niente. E ad un'impressione di questa espressione qui, e qui in conca di noi, un'emica conosciuta, alla gente un'emica dubrana. Allora, vuol dire sapere l'uso di radio di questa espressione, in quale si sono le regioni in due veramente, si, perché un giorno sono qua anche in Balagna, e quando sono in Balagna, c'erano i bambini amiche, mi parlavano, tutto, e parlavano giusto appunto un giorno di dubitare, e hanno detto così. Per dire, bon, come in francese penso di, in francese vuole dire, bon, cette personne n'a pas été tellement choyée, bon, ça le fait, c'est
1: voilà.
7: E quello che ho detto, i genitori che mi hanno vigilato, bon, erano dalle carenzamiche, e mi ha detto, come o mi viene?
1: Allora, sentite, non so mica se Dion disse a Gabagida di Ibi precisamente dove questa espressione è localizzata. Dice poi, in due poi, Dion disse a Igiade, a Gunisciade.
8: Tutto fatto, è corrente tutti i giorni.
1: Perché due noi in noi è assai conosciuta.
7: È assai conosciuto quantunque. Ma io mi avevo visto in occhi. Mi sa te, qui in Porti Vecchio, ma manca pena, E dunque, mi presento appena di più, faccio partito di un diopulestivo Baremo Borso, dunque, sto con Michele Reccia, faccio 30 anni che ci conosciamo, e anche Michele Reccia, che lo conoscete, ben intesa, mi ha detto, Michele, più di noi, no?
1: Allora, provitemo di l'emissione per l'Ampauna Diam, noi artinesi, tutti i vecchiati, tutti
8: i avevamo quantunque riserve, truppe di riserva di sottani, passati informazione autorizzata.
1: No, beh, un meglio di va così di lampavola, di va sa un mondo
7: penso di nuovo.
1: Sarebbe
7: interessante comunque,
1: domandiamo, possiamo cercare che sia due artinesi o un antrologo dicendo, ecco, questa conosco la giuntesa da Zidello, sarà una testimonianza che obbligheremo in considerazione.
7: Veramente interessante, per me sarà interessante.
1: Dunque, Sadio Gabi dice di mezz'ora e cinque.
7: Allora, io
1: muovo di Loretta
7: e mia mamma era di
1: Vinghetta. Loretta o Baese senza essere troppo curioso?
7: Quando muovo di Loretta, attenti, ma io sono di Nugari.
1: Ah, no, Gario, una diagnosi.
7: Avami a giugno di Nugari non ce n'è che una.
1: D'accordo. C'è di un qui, mica parenti, ma amici piuttosto in Nugari. Bon, era giusto per sapere, dopo.
7: No, non c'è
1: un caso.
7: Mi ringrazio, penso di gran passaggio, ma giusto appunto per avere appena, io volevo veramente sapere questa espressione qui, quali che adoro questa espressione, l'uso di questa espressione per
8: appunto. Vedete, da tanto e tanto che la è comune e conosciuta due noi, chi Buria risponde, l'abbia notata chi, sono scrupule, una delle maniere può essere senza tanti cari di mamma, vedete?
1: Ma
8: normalmente senza tanti cari di mamma sono beaucoup de gars, piuttosto gare o da scrupule, ma si dipende da scrupule. Sono scrupolo, si dipende dalla situazione, ci può essere certe maniere di dirla.
1: Michele, a ringraziare, c'è appena il mondo, dunque se può permettere.
8: Mi dia,
1: allora andiamo
8: tre culture,
1: sei piuttosto vastiace. Allora andiamo in Santa Lucia, parliamo ancora di Gadalina, buongiorno.
9: Saluto a voi, saluto a ognuno.
1: Saluto a Ghini.
9: E buona vista a Ciamindui.
1: Ma
9: se voi permettete, a fare una piccola rimarca. Oggi è San Juan Battista e a vista di quelli che si chiamano Juan Battista.
1: E beh.
9: Poi, perché vai due nomi, erano di arrestare a San Giovanni di 27 dicembre. perché San Giovanni di Linguerno era l'apostolo e quando l'è rappresentato, non San Giovanni, è sempre rappresentato con un rito.
0: È vero.
9: E se voglio un Santa Lucia, dove gli abbia la chiave e gli andare a mettere una lumiera, una cappella a casa, e San Giovanni di Ernaio è rappresentato con un agello sempre ai sobini. E quella voglia avrebbero essere solamente quelli che si chiamano Giovan Battista, che festano la Lucia.
0: Ma che io, cioè,
9: non vuoi dire tu, è passato
0: a noi. Più non hanno niente a bere uno e l'altro. Questo che
9: l'apostolo e la Battista.
0: Cioè quello che predicava in deserto, prima che lui venisse Gesù, era nato Gesù, ma non lo conosceva. Dunque Giovanni Battista era quello che andava innanzi, precursore, quello che correva avanti, o Battista. Invece che San Giovanni l'apostolo, che è un discepolo che Gesù amava, il Vangelo lo chiama un discepolo che è quello che muoveva sempre, il più vicino di Cristo, è quello che in la scena, in la pittura di la scena, appunto così usa capo contro un maestro. Questo è Giovanni, e Giovanni solo, mica Giovan Battista.
9: Giovan Battista ha un agnello con lui.
1: Sono d'accordo con voi, che è vero che oramai l'uso di pregare una vesta, quelli che hanno anche un doppio nome, eccetera, ma quello giorno oggi è San Giovan Battista.
9: Monsignor Tomà fece a sua vesta a San Giovanni.
1: E lui si chiamava Jean-Charles Thomas. Voilà. Jean-Charles era il suo nome.
9: Allora, poco fa, allora, adiai una poche infrasate impiegando a Awa, che gli è accurtato da Awa, che volevi. Tanto no, in francese.
0: È Avale che ha accortato Guava?
9: Sì. Avale ha accortato. Allora, per esempio, Catalina si è comprato un avion. Ha detto così, Maddalena, poco fa. No. Avete parlato, però no. Più via. Poco fa più via. Ava è stanciato. È giunto io a Giuseppe. Però è giunto. Vengo subito va. E dopo va basta.
0: Ce n'è uno che vedete scordata. Non so mica si può arruprare. All'instant même, io stavava, come dite? Ma guarda che c'è anche una musica, avam parava. Io una parola che va in quasi musica.
1: Cadalini in Bastia, quando li sono meravigliati, dicono awa babin.
0: No, non dicono mica vabbè, dicono babin.
1: Babin, no, awa. E so che ha detto awa babin. D'accordo. Bon, così no, un'altra cosa, awa, giusta?
9: No, però andrà a cucina, mo è stata stanza. Fermo piazza all'asti. Non so mica stata disponibile questi
0: pochini. Cioè, di nuovo, in Dusotano dice Avaledda, Avaledda.
1: Ah, d'accordo, Avaledda.
0: Sì, mi pare, domandiamo a conferma di Tanaci. Avaledda, come dice Avamparava, un significato era Avamparava.
1: Avamparava, d'accordo.
0: Avaledda.
1: Catalina, allora.
9: Catalina ha detto tutto, ha detto sono mica stata, stata libera, sti pochi tempi da una cosa e l'altra, i capatoi.
1: Andate bene con Tonk, perché chi.
9: Sono obbligata, che io non so più lì.
1: No, ma ce l'ha pisa appena ubbeno, che facevo caldo. Fate bene.
9: Facevo caldo, stanotte con il solo sole non facciamo cagato noi.
1: D'accordo. Poi
9: finisce. E versione giose e finisce aperto, non finisce mica caldo.
1: Ah, wow.
9: Questo è venuto da me.
8: C'è un solo, era preparato. Luogo,
1: yeah.
8: Un solo luogo dove parliamo, dicono Aua, Aua, che è un paese di Sari Rorcino e il nome Cantone. Ma sono i soli in Lugantone.
1: Dicono Aua, dicono così.
8: Aua, Aua, Aua. Come vuoi anche? Aua, Aua, Aua.
1: Ah bon, si deve essere responsabile di vostre parole, eh? È un
8: no, no, ma sono Asana Kelly che li dicono così. Ma dicono volontariamente, nemica.
9: Io ogni sempre ho passato un buon estate.
1: Allez, babracciamo. A bene,
9: a bene.
8: A bene.
1: Continuiamo, sono tre ore, andiamo in Ponte a Lecce, dopo passeremo per là, da Inu. Ma prima c'è Angelo, Angelo salute.
10: Saluto a voi. Salute,
1: salute. Saluto
10: a voi. Salute. Allora, vi ringrazio. E di voi un principio dell'emissione, anch'io sto a Merisà, ma sto in orecchie, volevo dire, resto all'ecuto. E oggi, capisce, oggi la storia è bella. E ha di un contrario di suo famoso etto, buone pernice, affari di case, un sinistro. Ma qui è maile e cose. E ne approfitto per dire questa storietta che è una storia di una famiglia, storia piena di logica e mica una vandogna, vandogna mica una vola, mica qualcosa che ti hanno detto. Ma questa storia di quel che sia, che era un malignone, che non voleva mica fare il suo servizio militare. E sicuro quando il servizio era obbligatorio. Mm-hmm. Allora, su Malignone comincia la sua lettera al ministro di Avara e dice così: «O già ministro, mi ha già spone un caso. Bon. Mi sono maritato con una veva che ha una viola e un moabo che campava solo e per accompagnarsi si maritò e lui nu con una viastra. E così, un moabo diventò un moiandaro e a moviastra ella diventò a mosogera. Vi seguitate?
1: È difficile, ma seguitemo lui stesso.
10: E poco, neanche finita. E qua mo moia, e poco a mo moia, e mo avuto un fiolo.
1: Ah.
10: E su violo, essendo un violo di a mamma, di a moia, di un moabo, su zidello, un nemico solo. Un mio cognato, un cognato di un moabo, ma c'è di nuovo suo zio. Boh, mi seguitate?
1: Di meno meno, eh?
10: Aspetta.
8: È Giovancello che spiega di
1: spirito. Ma non è solo notario qui,
10: E poi a moviastra, con un moabo, hanno avuto anche un fiolo.
1: Ah.
10: E su zidello potrebbe essere un violino. È un violino di mia moglie. Mm? Bon, continuo. E poi una viastra che un nemica sola moglie di un moabu si trova di essere a mia mamma e a mia madrigna. E io...
1: Madrigna sì, ma mamma no.
10: E mamma per via che le maritale.
1: Ah, d'accordo.
10: E io se cerco a capisce, sarebbe il fratello di mio violino. Bon. E così, ho già ministro, io, essendo una sola persona, tre entità a tempo, babbo, viole, fiolino, ho già ministro ed è capito e vi ringrazio. Boh, se, e poi voi, se volete mica aver capito, mettete un pezzo di musica e se vai da bene in capo fatevi fare la tua idoli prende. Boh, buone vacanze, a già di sé.
8: Allora, ringraziamo. Si è già provato, ha un caso di parentia che voi avete esposto.
1: Ma costi.
10: Tutto verità, così.
1: È qualcosa che può accadere, allora, e poi sarà forse accaduta.
8: Dico la Gianco che l'accade tutti i giorni.
1: Le
10: famiglie ricomposite da me, qualcosa di qui ti dico.
1: È come un giorno che
10: buone vacanze, Gian Gisetto.
1: C'era un giovane in corso una manifestazione, aveva mugiato al presidente della Repubblica, diceva di mica un nome, aveva detto: ton père c'est ton oncle. On a parlé aussi, et tant de gusti, alors c'est rare. Voilà, les stesses à gauche, c'est radio. Bon, tu laisses un odario qui peut pour essayer guida hein elle qui soit à nous possibilité d'essayer guida sans difficulté. Continuons donc avec Giuseppe in Dalada. Giuseppe Cosaludo, buongiorno.
11: Buongiorno Luigi Juan Giuseppe Juan Carlo, buona vista, aspettando settembre.
12: Siete iulosi perché non siete che Giuseppe voi, hai capito?
11: Allora, una parola che aggiungo, ma ci ha fatto pensare a un'altra parola di pietà. Pietà.
12: Mm-hmm.
11: Pietà, ma qui che conosco io, cioè non da bene, ma ha fatto bene. Insomma, mica se vuoi
12: a pietà, la pietà, ma mi fa che pietà, io.
11: No, c'è la pietà.

0: una sola prenuta qua, un'emica.
1: Come lo si pronuncia? No, ma sapete, dite come lo si scrive. In generale si scrive come lo si pronuncia. Sibolite ti ha chietato, ce n'è due. Sibolite ti ha chietato, ce n'è uno.
0: No, ha chietato, due allora.
1: Due, con due.
0: Qui si sono parlati di luogo non sento più
1: È una di Mantesa, passa a Intesa, ma mica avete fatto caso di nuovo, perché quando noi riusciamo un legge mai intesa non cogliamo mica tutto ciò che noi sentiamo,
0: Io va quant'è che la sentivo dei tempi
2: d'accordo,
0: si è appietato sul ripasso, si è appietato sul piatto, quindi lo fare così. Allora dopo che sera e qui di nuovo andiamo su radio e sulla giuva,
1: ma in giuva un giorno hanno cacciato su un sartello e tutto il mondo l'ha ripetuto.
0: Allora dopo mi chiese un affare che ho visto, poi sicuro la sapete, il scrittillo o prima senso, so, Pietro Pinsute, no? Che,
1: mica Pinsute, sono Pietro Ugelle, che sono lo scarpo, per esempio, una Pietro Ugelle. Un umano varia letta, ha un scrupolo nello scarpo, vedete? Un umano di 2000 anni fa,
0: è una specie di sandali che non sia
1: entriano faccio le Pietrucelle
0: un pochino mica marciabello di struttura. Allora dopo po' caldo, ma io sto una vola se tu corta ma se tu
2: non fate
0: allora come fare un caldo due soli c'era lui due ronni catarini, sapete che qua i soli apparati facevo conto un corso perché se parlo francese con l'accento arabo non dopo una ricche so.
1: Tu hai essere politicamente corretti oggi,
0: Facci, allora faccio, quelli americani sono forti, sono andati da luna, e per noi siamo più forti, e mandà due soli. E quell'altro dice, mamma come, non so, ma sei una bruciata. Oggi spese le tonte, ma andò a notte mi cui orma, no?
1: Che bella che...
2: È magnifica. No, e poi a maniera che ho aguntato, ho speso i donti, mandato di notte, come per dire.
0: Ascoltando il francese in quell'accento arabo.
2: No, ma così in corso e noi è magnifica. O donto che tu sia, andremo in notte.
0: Come l'americano, quando sono giunti da una.
2: C'erano i corsi, diciamo.
0: Qui si è conosciuto.
2: C'erano le cose che aspettavano.
0: Ma come ti va? Un pistone.
2: Questa conosci, ma quella di un sole.
1: Il tipo sa costruire un picatello nella luna.
0: Soprattutto se devono in due sole, va.
2: Come tu sei tonto, andremo in notte.
0: Ma allora saluto a tutti, buona vacanza, presto veniamo a andare, e mi hai visto a giornata di Asep un prugno, non sapevamo mica ciò che dire, e io non ho mai avuto un riflesso di pigliavo tu, ma pigliavo tu. Uso figliola, ma da mandare.
1: Ma non c'erano che è calce o c'era di già un frutto?
0: No, c'erano i frutti verdi, un po' carini, così, ma giochi. Non sapevi mica se ero rapidino. Allora, se me l'abbiamo mandato, specialista, un professore, specialista, un rapidino.
1: Un me uta la clocca di pesce, allora, attente.
0: No, ma la clocca non è nuda.
1: Ah, non è nuda, è calce, sono quasi tutte tocche.
0: Beh, cioè, i taglietti.
1: Cioè tagliare.
2: Ah, normalmente sì.
0: Siete sotto tutto maniera, siete rossi.
1: Mica rossi, stanno come pustema innanto, sapete?
0: Ah. O allora ci sono i
1: frutti. Ci sono i frutti, vedete, ci sono i frutti, ma come le giovano. A metà dei cassi sono tocchi la sua pustema.
0: Ah, beh, se non servono più i cassi... No, a meno che non ci fosse come una tampone, mica può essere...
1: No, non è mica a meno che ci vuole avere ancora una lupa qua, ma in certo non se ne vede mica, ma si vede noi e piccole pusteme a Nantale Cash.
0: Ah beh, si dice, in questa maniera si può lasciare, ma perché certe volte quando andiamo a Nantale Cash così, si taglia, certe volte ne risulta l'altro.

0: Pugliusi a quello.
1: Ma si può provare.
0: Aspetti, Lunda che ha preso una catastrofe.
1: Consultazione radiofonica d'arboricoltura. Oh, io mancavo, siete tutti i mestieri. Per Brasco e Marchia, ma per Pugno non so mica.
2: Anche un'epoca di stabilimento si buono in pensierie. Ecco. Boh, oui, c'est ringraziabile, una bella domanda.
1: Buone vacanze, buoni stati nata.
2: Allez, andiamo una in su là, scabbè continua. Ba aspettiamo già piazza d'Arredo a un nostro amico Antonio se vuole intervenire. Partigiba, bella sigur, basta compone. 04 95 38 28 28. Allez, ridremontan qui a allungato a un marion già o delevano. Antone salute.
3: C'è dei paesani, sono obbligato.
2: Ah, so chi siete paesani, ma no, noi siamo qui, travaiamo, eh.
3: Oh, ancora siete paesani.
2: Con quale?
3: Siamo tutti paesani.
2: Io, ma poi siete paesani di paese.
3: un saluto a tutti e due. E bon, non siamo mai un macchio perché bon.
1: Ti ringrazio, non siamo mai umani.
2: Perché
3: no, non siamo mai. Capito, talmente gunnerie, scusami, che dopo me la piace dopo da più professore, dai dice che per carità questo. No, non siamo mica perché c'è un mondo e poi è niente di interessante che è per di vero. E dunque siamo salutabili pregabili una ora vista, anche una mezza vista tutte e due. E poi forse a tua scunistione o a sei vigè
1: forse in un quarto dell'estatina avremo l'occasione
3: si dire pure perché le dici io anche bellasti e hai un testo per noi a Benetto che parlava di un fiume c'è a mezza menzolasca e sorbo anche noi io dicevamo giorni dicevamo. Ma francamente i nomi che l'ha detto, ripeto che sono nomi che valgono quasi l'Odissea, l'Eneida.
2: No, ma poi seria una ona giusta appunto di non perdere questi nomi, perché sono magnifici questi nomi, questi.
3: L'ha fatta perché ha giù Gascione, ha giù Lorridondolo, ha giù Gacchiuno, ma tutti la giù mica. E sono mica se li so, non ti accomuni di solito, non ti accomuni di solito che l'ha citato.
2: Allora, avvicinatevi da Benetto, beh, forse sa bene i più, seria, e questo c'è mica a perdere tutto che.
3: No, c'è mica a perdere, ma me l'ha cominciato a scrivere per i nomi di Anzolasca, forse ha giusto la giù, di solito se ne ha giù qualche uno. E poi, giusto, due parole, prima di parlare di un rotto A, ho sempre detto rotto A, ma... Hai
2: sentito giù Uscalò?
3: Chi è
2: Uscalò? Uscalò è davanti, enfin, lascio la risposta a Giuseppe.
1: Il perron
2: davanti a casa. Davanti a
1: casa. Scalinate per culà.
3: Scalinate, una spesita, da
1: ieri. Il perron,
3: eh.
2: Uscalò, noi siamo Uscalò, eh.
1: Uscalò è il perron, eh.
3: E dopo a Bietà, la pitié, ma allora... La pietà, come si dice?
2: Eh beh, Bietà di stessa.
1: A rivoluzione.
2: È giusta.
3: Bondor, ma non voglio mica scappare l'illusione, voglio lasciare.
2: Ma noi vi stiamo sempre per delusione.
3: Manco una seconda.
1: Agonisite a storia di Rosso Minuto.
2: No?
1: Erano in precisione, sapete?
2: Yeah.
1: E si è messa a piovere. E all'epoca, sapete, erano avevano le socore. Avevano le valdette, avevano... Boh, c'era parecchie valde di vestito. E ce n'è una, si faccia cullà in capo, fa... si faccia cullà in capo, ma le piglia parecchie a un tempo. Si scopre completamente.
2: Yeah. Allora... E che ha risposto un minuto?
1: Tutto il mondo rimiglia e lo di molti. E sa bene tanto, non mi avete detto nulla. Ah, e lei ha detto, contava che la fossi per di voi.
3: Se la fette di stringhe.
2: Ah, questa.
3: Scusate, ho preso una conneria.
2: Fatta,
3: aggiunta la mia.
2: Tanto meglio. Antonio, vi ringrazio, vi prego una bella giornata.
3: Anche a voi, vi ringrazio.
2: A Beggi. Allora, ma via, presto presto a Stefano per una precisione, poi andiamo a passare la parola a Daniele Inalada. Stefano, ribi la parola per una precisione, eh?
4: No, voglio rimettere appena a memoria delle nostre antiche e pensare alle impiccate in oro.
2: Ah, andiamo a parlare due ieri appena. Ieri
4: era 23-24, ne hanno impiccato 11. Mm-hmm. Allora c'era Cesare, ho detto Ciccione, che è morto a Coiva. C'era Antonio Albertini di Coscia, a Coiva non è l'acquale. Giovanni Albertini di Alubertacce. Marco Maria, 15 anni, Giovanni Stefano Albertini di Coscia, Ignazio Geronimi, Ona Manaccia, Giuseppe Maria Luciani, Isi Rossi, Don Ignazio e Maestracci di Coscia, Gian Francesco Matteo di Coscia, Agno Romani di Coscia. Ecco, li ha rimandati sul fatto che si è passato.
2: Nel 1774 c'è questa famosa canzone che è di Montesueri, scritta da Dante Ramurocchi, a Baglia dei Limpicadi.
4: Allora era per diventare in nostri antichi.
2: È detta, l'hai fatta e ha ringraziati a usted.
4: Ringraziamo tutti.
2: Alle dunque, passiamo, torna sul paese, sul comune d'Alada, con Daniele, il nostro amico. Daniele, buongiorno.
5: Buongiorno, Gianca, buongiorno, Gian Giuseppe.
2: Salute
6: Daniele, salute.
5: Dopo tanto tempo è un piacere.
2: Amica c'è di io che ho lì, giusto appunto, contento di ritrovarmi nell'emissione.
5: L'emissione, ben inteso, sento.
2: Azzo che buona seguità.
5: Ma volevo dire che dopo che una di cui partecipato, dice radio, ci sono stati noi che si sono in branlo e devo che.
2: Ce ne abbiamo tutti ogni.
5: Tutti ogni ce ne detto noi. Volevo semplicemente dire che l'emissione non è mica una competizione tra noi. L'emissione è fatta a nostra lingua.
2: Unicamente.
5: Forse che certo se ne scordano, non è mica la competizione tra noi. Salvare la nostra lingua, fa campare la nostra lingua.
2: In tutti i casi di quelli che partecipano non c'è mica suo spirito, non risento mica dalle quali.
5: Ma voglio dire che non è mica. O scopo è di far campare la nostra lingua.
2: Ed essere insieme, ed essere non obiettivo dell'amicizia.
5: Tante mie parole, come ne mente su, di tante parole che sono state dette.
2: Forse che ho più bello complimento, Daniele, mi scusa proprio, forse che ho più bello complimento è stato fatto da qualche sia che conosco, dicendo che e lui ci segue da quasi tutti i giorni e li si barese in caffè o in piazza di Lormo per salutare attorno a Stefano, desse dunque ho fatto desse insieme guasoiente, e questa che trovo che ho più bello complimento fatto all'emissione, ecco.
6: È vero, è vero.
5: Volevo di non dire che 5 anni a settimana è morto il nostro Tarcano a New York.
2: Gli andiamo a parlare due ieri.
5: E niente così, curino di nuovo a nostra emissione, me ne intendo, ma è così. Cioè, se ne è andato anche lui. Difficile a discorrere di gente che non ha mettuto a stare nel nostro cuore.
6: Penso che ci ha portato assai, ma penso che a Elio l'emissione l'ha portato di noi assai cose, perché come lui l'ha detto parecchie volte, sapete che aveva perso la vista, erano parecchi anni che lui campava in una solitudine, aveva la sua famiglia assai intorniato perché era un famiglione e si tiene un buon questo, ma campava quantunque un poco tagliato da un mondo, e l'emissione l'ha dato un'altra vita, direte, alla Giuntesa di parecchie volte ha detto un campava più, e voi mi avete messo in un movimento di società, ha ringraziato Giancarlo parecchie volte di Suronu, che era stata l'emissione parello, vedete?
2: Beh, ce l'ha salutato di noi a Pasquale Marcelli, di Elo che l'aveva portato primo all'emissione, che l'aveva fatto partecipare, e da dando non ha mai più piantato, e anche sai che suo giovane all'epoca, che oggi è babbo di famiglia, un saluto donna, ha avuto l'idea di presentarsi sui cosi,
6: di portare
2: e ecco, ecco, e dunque non è che cioè comunque a ramentare
5: e ci ha portato tante cose, tante parole, tante tutto sapere, tutto sapere di tutta la sua vita che l'ha passato e che ha spartuto con noi alla televisione.
2: Quasi ne parliamo sempre oggi, verade.
5: E ci ho di nuovo a dire che stava mia, sono tutti più o meno poeta, cantatore.
6: Ah, yeah,
2: a costi, no,
6: una mina di talenti, la famiglia.
5: qualcosa di straordinario. Stava mia Luciana. Che voglio dire di nuovo? Agli Intesa Maddalena che comincia a rimettersi da sua cascatoia. Ha detto una parola che vorrei usare come si dice in corso.
2: Qual è essa?
5: Kiné.
2: Ah, le kiné. Allora, gli italiani dicono il fisioterapista, questa è la fisioterapista, ma dopo non è chi, cioè mi capiva forse le parole italiane.
6: Sapete, gli è una parola greca, gli... pubblicata di anche noi Uginea.
2: Uginea. Ma sappiamo da scrivere, mica guca, se asce.
5: Capite? Perché.
2: Uginea.
5: Noi abbiamo Uginea, ma c'è questa parola gusta, ve ne intendo. Ecco ciò che volevo dire. Ci avevo tante cose a dire, ma volevo parlare di una parola che si dice hai detto usulaio, usufitto. C'è una parola che non sta a Pietra, sapete si parla di pietre che si trovano in montagna, si chiamano i afie. Ma quando vicino una strada fa pure stabilizzare la strada per un partesi mica anche l'acquazzone ancora fare così facendo le ardiate so ciò che noi chiamiamo in francese le risonage.
2: D'accordo,
6: hai ardiate non devo dire mica hai ardia sì ma hai ardiate
5: le risonage per lasciare passare l'acqua sotto tutte cose che parole che si perdono, ben inteso.
2: E risonaggio, vedi se non parma allora c'è un affare incredibile.
5: Di da vostro, vuol dire di tutto.
2: E soprattutto continua a dire a di a vostro, questo è il più importante. Che dimmi un capi, zitto. Ecco. Boh, Daniele, piantiamo qui o volete aggiustare un'ultima cosa?
5: No, vediamo la un'altra volta, va di altri, ce ne dà altri di.
2: Bon, quando è la viva, te mani residi in casa vostra, bene.
5: Vi ringrazio assai, vi dico, buone vacanze, buone vacanze al nostro amico Gian Giuseppe, buone liste
6: a voi e poi ci viraremo le vacanze, non siamo mica lontano.
5: No, siamo mica lontano, intanto ci scontriamo tanto un tanto.
2: Vi rendete conto, travaglio un giorno a settimana e a due mesi di congi, ma vi si pare normale che era a fare. Anche se io non paghiamo mica così non ci
6: come mi pagate altro che pagarmi
2: no la duetta sono 20 anni che è qui con noi e non ci ha mai mandato un'onda dunque bravo non
6: e tutti i capelli che
2: voi mi regalate c'è il minimum che la decenza impose
6: e si t-shirt
2: no tengo a farla sapere perché mica forse è tutto. So pochi quelli che possono venire o che avranno avuto a voglia di venire così, di gore aspetta dunque su s'astonda di lingua d'amicizia senza domanda d'onda e te manera li buia munda d'onda allora così bon, Daniela ringrazia abbia assai una bella giornata ecco abbiamo un'ultima telefonata forse ieri ci avviciniamo bien pianino e a Vine l'ultima telefonata è quella di Gianluca in Piaggia. Gianluca buongiorno,
7: saluta a Tramindui,
2: saluta a te a voi
7: io regalo buone vacanze a Gian Giuseppe
2: un'altra
7: tra mindui
2: ti ringrazio
7: tra mindui perché mi sento concernato
2: tu di nuovo di sicuro
8: E la sera ha chiamato, ha fatto piuttosto bene che ria, gli ho detto, mi voglio mi fare appena.
2: Quella poesia, Marigourde, non ta doma, ma fa sa maestra, francamente, non so se la sentesi o ben, so, ma come sa sai, francamente, era magnifica, magnifica.
8: E un padre era un trattore, lavorava, l'ha fatto bene anche.
2: Ah, no, a Edro e Barrule, francamente, enfin, felicitazioni, ecco.
8: Sì, ho dimesso più 10 anni, ma ci sono sboccato.
2: E qui, qui.
8: Io abbiamo parlato di parole trottoir, io ho sempre inteso a Degiada.
2: A Degiada, io a Degiada.
8: A Degiada poi sono alla parola, penso di noi. Sono mica tutti fatti tutti.
2: No, ma dopo si allarga il senso.
8: O
2: gelo, di allora questa è berghi. Allora, ma o gelo in Balagna, ma era un come posso dire, un plafond particolare, hein? Non era mica
6: arrivi la canzone sempre di avere ancora o gelo di Balagna.
2: Ma è vero, un nemico, un plafond plato in radio, eh? O gelo, sì. Come o gelo di uvo, non si tuboli. Mi pare di averla.
6: Un voto,
2: voilà, ecco. una urta.
8: E poi nei casi corsi c'era il nubesso principale, c'era Arate.
2: Arate, erano presenti Arate.
8: A mio partito caso, in una sala principale c'era Arate. Poi c'era bisogno di plafond.
2: Tutto il partito in fumo.
8: Ma quello che era la terza parola, già?
2: Come?
8: La danza barulle che
2: allora, questa di
6: rendez-vous.
8: Ah, rendez-vous, allora, famoso incomico. Beh, a me io trovo questa parola di, e per non dire che per rendere omaggio a Giuseppe, come diciamo professore di
2: Sigurani. Sigurani che l'hai messo nel nostro dizionario.
8: Hai proprio questa parola che l'ha inteso quello. Io trovo che
2: io. Ma allora Agosti, allora, e poi sarà peccato di ogni mo' avvin, perché ne ha parlato Eri Amado e trovo che ha testimonianza, non so se tu l'hai intesa Eri, d'Amado, era assai interessante che dicia un'altra cosa con tu, che andiamo di Giuseppe.
6: Eri era piuttosto un incomodo.
2: Un inconveniente.
6: Un inconveniente, e chi viene di nuovo c'è una certa logica, vedete?
8: Quando ci troviamo un qualche sia, non è mica sempre un piacere.
6: No, ma ci può essere stata una confusione, ci vorrei che i dizionari non hanno mica la parola incomito, ma perché c'è un dizionario che è quello di Sicurani, e dopo Cristiano, non so se lui vuole chiamarlo Cristiano Castellani, posto che l'abbia un pseudonimo.
2: Un giornalista.
6: Un giornalista, lui si chiamava Cristiani, ma il suo nome di giornalista era Castellani, credo. A meno che non sia il contrario.
2: No, è questo,
6: Era questo, Cristiani Castellani, e lui l'aveva pigliato. Perché uso un formatore, ma oggi era Sicurani, si era impadronito di questa parola in comito, e tutti i giorni ripetia all'informazione.
8: Comico, che sta vicina, che dice Gesù, comodo.
6: È possibile, se voi volete, il problema è che dice un latino. Testisunus, un solo testimone e quanto è nulla. Oh, Sicurani non è mica quanto è nulla. Sicurani ci vuole considerare la sai perché ha fatto un lavoro straordinario di raccolta, rigenere l'anni in tutti i paesi, raccolte parole che erano sparite. Dunque, io so fare una conferenza a più larga possibile, a testimonianza. Di Azzetto Sicurani, ma mi piacerebbe che lo regoli da altre testimonianze.
2: Seria una, ma seria interessante.
6: Non l'avevo mai intesa né letta di Sicurani né di Cristiani, ma l'abbiamo sempre letta in casa mia. Tutto quello.
8: Ma Eugenio Aringo è questo qui, di chi una parola è capitata da qualche sì e poi se la piace a tutti, se la piace
6: dopo,
8: a
6: e dopo campa e dopo figlia.
2: Allora presto, perché dopo c'è da mancare un tempo che ci le gobbassimo all'Odissea, per questo
8: Giuseppe ci troviamo in settembre. Con un'altra maniera di più facile, ci troviamo a trovarci.
2: Va così, non c'è bisogno di rendezvous.
6: Ancora non sbaglio. anche se lei sbaglio, se la faccia la sua strada nelle menti, e beh, qua te no,
2: cioè, ecco.
6: Perché c'è un esempio, sapete, un canguru. Un canguru, quando li sono giunti in Australia gli europei, e hanno visto questo animale che esisteva il luogo, il mondo, un canguru, hanno rimandato a uno che prima che l'hanno trovato, hanno detto come si chiama, e l'hanno rimandato in inglese, ma io non so mica rimandare in inglese, non dico come si chiama questo, e quell'altro ha risposto canguru, che volerì la sua lingua, non ti capisco mica, che dici?
8: E come va a esistere? Come va a
6: esistere?
2: Jean-Luc, caso che tu i botti canguru, donc non è mica entri in noi cose intime. Donc
8: rimane che bene ci va a picchiare.
2: Bon, t'abbraccio voi, t'en dis ti orni.
6: Ah,
2: beh. Gian Giuseppe, perché allora, gli ha dato alla cotta, perché dopo, o passaggio viene masente da qui a poco, è abbastanza lungo, dunque, ci vuole assai tempo. A nome i tutti, vi ringrazio, vi brigo una bella stadina, a trovarci di settembre, e vi lascio a barola a Vine, avanti di ringraziare di nuovo a Dion Andria e a Marion. Allora, vi lascio
6: a parola di Avine, una cacciata che ha giunteso a sera fresca, a Vucunata, quando l'è falata, non è più gusto. A Vucunata, ciò che potete entrare, c'è rimasto gatto. Quando voi l'avete ingullita, non è più gusto. L'ha presa a voi, chi vuole?
2: Ah, una volta che l'è ingullita, non ha più gusto.
6: Un gurite più di un gusto che
2: l'ha gusto,
6: di
2: gusto,
6: tipo la viata in bocca.
2: D'accordo, beh, quando c'è troppo tardi, c'è troppo tardi. Hein? Non lo so, chi risponde qui?
6: Si dice, quando uno va a reso un servizio, vedete, siete stato contento, oh, chi piace, oh, quanto a te, non ti ringrazierà mai abbastanza. E poi una volta che è nello stomaco, non la gurite più, diamo cura, te mi scordate.
2: D'accordo. L'ingratitudine.
6: Tu andai a cercarla quando tu.
2: No, è magnifica. E beh, addenimo il bastadino e se di ora ci ridurremo da 17 anni.
6: E voi siete vocunate il più gustoso possibile.
2: Speriamo. A ringraziarvi donna assai per tutto. E un piacere, a bene. Ecco, l'emissione si venisce. Da qui a poco senteremo donc il terzo ridaglio dell'emissione che passerà ella di maniera sana domani sera a 7 ore. Si tratta di l'Odissea. A tutti, vi prego più bello e a domani, signori.

0: pare che giunge.
1: Quale giunge?
0: Giunge un revisor.
2: Un revisor? Poi me là.
0: Ye, siamo vritti, siamo morti.
1: Ma cos'è un revisor?
0: Eh beh, l'ultima vez è Dio di Adrino.
1: Ah, allora vuol dire siamo morti e rise.
0: Ye, giunge Dio il 25 di giugno.
1: Indagorte di un museo di Ostia a nord e mezzo.
0: Venite numerosi.
1: A nord e mezzo.
3: Ici RCFM, toute la journée.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
5: Alors, Marie-Droit, l'Odyssée, d'un viazep ouvrant qui est affiancado d'un Andrea Giannichini, à réalisation de cet épisode, où j'ai trouvé un palazzo, et bradendenti maltrattano à Ulige, ou l'insultano et encoumenano. Elle a assicurato à moi qui Ulige ad Aulta, ma elle, un labo créé.
6: E cento vole, d'un viazep ouvrant qui.
7: Tanto che Atena, l'occhi verdolina, li fece volta a mente quelli reari l'arco varrigno lucigente. Sapete quelli rea che l'aveva avuto Penelope di vagliustrai i pretendenti con l'arco d'Ulige. Né una né due chi fa gela, passa, piglia a chiave e mette a fa la scala. In pompa con tutte le sue erba presso, abbia di asala segreta. Duelli erano tutti i giovelli di un patrone, uso oro, uso bronzo, i sovarri scolpiti. E di no, l'arco famoso qua so carchera di frecce, che da vent'anni in qua nemusine era mai impacchiato. Giugno all'entrata, e qua chiave di bronzo e di orio, facevo qua un varriale e punta. Mucchiano gli angari e s'apre piano piano il portone del legno massiccio. Penelope si fa un palchetto con una tavola, ci si coglie e spittica l'arco con un stuccio che lucia. O si spone annanta le nocce, o trae lo stuccio e piegando la liscia una bella stonda. O volta la sala maiò con l'arco in una mano, a garchera dell'altra e a scorta di eronna presso che portavano tutte insieme un cascione di erori cipiole. A fa caravanta a tutti sta ronna rivina, si va bene a sua villetta in faccia e dice: sentite voi altri che siete così infugati a pigliarmi per mogliere, voi altri che intanto vi magnate a casa d'un eroe con c'è. A babbi voglio mettere a un provo a tutti. Voi vedete l'arco? E beh, è quello di un rivino Ulige, l'arco. Quello di voi che arriverà a incrociare l'arco Ulige. E dopo a tirà come elo una freccia sola attraverso 12 occhi di piola. E beh, quello sarà di un acconsento a pigliarlo per marito. Tanto comanda ella a Omeo di portare l'arco e frecce e di infilerà erori di piole. Così fece un porcaggio che venne pingendo a porgere all'assistenza. E in lo scorno un nostro viruaggio pingì anch'ello da tanto che lui era commosso da verso tall'occhi l'arma famosa di un padrone. Ma Antinous arrivrumbò a tramendui. Dice: aiù, non ha abbastanza, saronna, razza di salvaticaci, andatevene fora, si può avete la piegne e lasciate fallumi. Ma d'incrucia all'arco un creru ai tempi roghe, che nemo a riposa fa. Au, Ulige sì che un crociava e traversava occhi di piore quante luce ne era. Mi ricordo di averlo visto io, quando era giugno. Aie. Ma oramai, andate voi a trovarlo, un paro d'Ulige. Boh, così dicia, ma aveva speranza di serlo, a riesce a prova. Telemaco disse: oh, tinto di me, mamma Sarone di tamanto valore, sa pronta a lasciare la nostra casa per andarsene con un altro sposo, E uso qui a ridere con bosco e compete per sapere a chi tira e a contira. E oh, l'avete visto il premio di questo tiro? È una donna simile. Avete la mai vista altro? Ah, ma sì, che sa da sapere a che uomo. Ma ci avete da insegnare voi come lo si incrocia l'arco rulice.
8: Ci vuole tanto.
7: Ne voglio provare anch'io. Ma fammi un patto. Se arrivaccio, mamma sta qui. Se ne sta con me, tanto mamma, in casa sua. Perché tanto avrete capito che mi valgo quanto babbo e che par di vendere la vasto io. E così dicendo, si arrizzare un colpo, frumbulo il suo mantello, si spittiga il villotto dalla spalla e qua a punta face 12 ciottolelli, due luvicche in calza, i 12 varri di piola, belli infilarati, par che gli occhi vengano tutto a paro. Si meravigliavano l'assistente di che lui fosse così preciso in questo travaglio che manco lui ne aveva mai inteso parlare. Ma dopo tentaccio, tre volte si provò a incrociare l'arco e tre volte un la rivece. Aveva provato attorno e forse sarebbe ancora riuscito, ma Ulice né giunicione li vece motto di smette. Ai vostra comincia, ma nemmo arrivato a incrociare l'arco. Quando gli stavano paresce i sorvi serviviri e o meu e o buiaggio, Ulice i si fece ben al lato e si fece conosce i pianti e l'emozione, non ne parliamo. E tanto poi gli dà preciso i suoi ordini. E mo' gente riscorre, dice: ah, ma poi facci vedere insieme. Entro prima io e dopo voi. Attenti a un segno, perché i pretendenti l'arco, umano la cosa. Tanto o mi portare tu in mano l'arco o io me. E dopo tu comandare a Erone di chiudere tutte le porte. E pur passente colpi obrioni che nimo esci. E tu, o viaggio, imbarra sicuro il portone di accorte. Deciso così, voltano nella sala maiò e ritrovano i pretendenti addispirati di chi nessuno abbia riusciuto a prova. Antinus, o più pittoricciuto, e che era poi un capivigla di tutta arrucciata, face tanto una proposta. Dice: o Zitilia, sapete che le festa oggi? Né si yoga né si tira. L'occhirie più l'aspitaranno, che due le soli si piglianimo. Maravà, magneme biemo che un nostro capraggio è pronto a pulsare a ruste per noi o viore di asovanda. Ma è ustre l'arco, domani farà giorno. Tutti sciaccamaneggiano Antinus e Ulice forca quante mai. Ognuno va a Birbantone. Dice: sentite, o pretendenti, è vero che oggi è festa e non si tocca nulla. Ma te, mi viene in cosa senza volermi misurare animo? A tempo perso, di provare anche io. Solo a bere se leo mi tremano mica troppo e mano, se lo mi ferma mica un zuppolo di quella fiomba di tempi che sapete la via poi la fiomba me no. A tanto povoli attesente ad incrociare un vicchiaccio l'arco d'olice meglio saria. Antinus capiò. Ma sei sbagurito, o vicciacò? E già che ti frammetti qui con l'emmeri a nostra signoria, senti le nostre altere scorciate, ciò che mai sta al bo a un sguaiato parutoio, e in quanto a me, o vino che ti ha cullato un capo, hai rancrociato tu l'arco, anco che la si vega. Ma tanto intervenze Penelope, dice: o Antinu, questo è l'ospite di mio figliolo, a un ospite gli si reva un rispetto, come voglia che lo sia. E poi guarda lo suo disgraziato, anche se l'avessi a forza di incrociare l'arco rulice, crede che mi piglieria questo per sposo, io? E poi manca ello, le è venuto un capo una rea così scemesca. E Orimacco intervenze, dice: no, figliola di caro, nima penso questa. Ma saremmo a risa di un popolosano se lo riuscisse un andacciano famito dove li fiascono tutti i signori di un nostro luogo. A Penelope rispose: Orima, e voi avessi tamanta premura di a vostra nomina, manco mi tariate a me casa la botto. È una vergogna. Ma sul nostro invitato, più guardo e più mi avvego che non ha manco così cattiva presenza. Se lo incrocia l'arco, lo dice, le roppanne da veste l'uraca papperi, arme da rivendesi da uomo e da animali, e lo faccio portare in mare, in terra, dove lo ripare piace. Ma, disse Telemaco, l'arco di Vapu, o comando io. Voltati in autotiraggio e lascia fammi. E così fece Penelope. Allora ci conto a Mero, secondo l'ordine ricevuti, e o meu porta l'arca Ulice, a discapito dei pretendenti che sono obbligati a sottomettersi. Che Telemaco poi era il patron di casa, pure zitello che lo fosse. Come lei era stata convenuta fra egli? I due serbi viri a Ulice si impegnano a rifacciare porte e portelli e di imbarrà il portone di fuori, il portone maiò. Poi se ne voltano a Pusà. Sentiamo torna a Omero. Dice: Ulice tenia il suo arco in mano, voltava, virava, tastava il legno qui e colà, caso che non si fosse tarulato o nulla. I pretendenti dicevano fra elli: ma questo maneggia mi si vede che le abbezzo. Mentre che gli parlavano, simile a una ede che accorda a solcetera, Ulice senza manco fa sforzo gimba appena un legno farrigno e ci appittica come di nulla a corda che gli suona sotto le rite come un canto della rondinella. Ai pretendenti le era volato sangue ai peri. Tanto si intese di colpo, tamanto tono. Quemmi è un segno di Zeus, si pensa tanto Ulice. Piglia a vrescianura sposta nanto il tavolino, la punta a anseca dell'arco e molla la corda. E recuti che avreccia di ritellin da franca i dolci occhi di piola e esce all'altro capo rianfilarata. Tanto, dice Ulice, allora, mi sarà giù fatto giocare a risa? O vi pargo un di pulito davvero? E con l'occhi faccia cenno un figliolo che si cigna un avillotto e intoppa la sua lancia arrembata ad un scorno.
5: Ecco, belle Odyssée, demain 19h, l'intégralité de ce 10e épisode. Dans un instant, on va s'intéresser au magazine Terra et Onde.

0: Bonnie Tyler, It's Heritage. Merci d'être avec nous. On va retrouver Christophe Zagaglia. Il est en compagnie de d'Eugène Tramine, qui élève des ânes corses depuis une trentaine d'années en Casinque. Christophe est allé lui rendre visite sur son exploitation en plaine de Vinsolasque. Et je vous rappelle que l'intégralité du reportage, c'est de vendredi à 13h.
1: Spero che per le consumere solo un tempo, per gli unire lo fa, perché non potete far lavorare. A cominciare, potete far cominciare due anni, ma perché le so, ma fare, ma farlo lavorare veramente per tirare la rada, per tirare l'erpice, cioè là più meno, o meno tre anni. Perché non è mica è lì, in rendono 35 anni, vedo un tempo che lo giule, non è mica. È più facile a dirla che a farla, ce l'ho un tempo dopo per le guallope, capito? Questa surli, dopo giocano i terreni e proprio a vendita G, una volta che le domo, che le hai strato, che le hai fatto e tanto vendite bene, un liato a prova. Io quelle che gli ho venduto non sono mai urtati, perché lì è così, è così. E tutto si passa bene. Ma non fate mica in 15 giorni su mira, per impararlo, perché sono suente fatte a oggi. Capisce tutto su mira, la diritta manca, pianta, avanza, trucco c'è. Ognuno ha la metoda. Ma so chi c'è. Ce l'è mica a brutalizzarli, ce l'ha a rispettarli, perché se, dopo se lo spia la paura, il padrone è finita, se comincia certi temmeno un capo, se vuole certi temmeno un capo, non ce l'è mica bruscheria, cioè se fermi, quando tu dici cioè che l'avanzi, quando tu dici pianta, devo cercare insomma i legni, c'è mica che luce, ogni volta fa la cascata. È intelligente, capisce. Dopo non c'è mica c'è cercarli, perché soprattutto è un principio. Se vuoi mettere dei rossi somme, non sono mica neanche muscolati, quando vuoi trascinare i legni, vedi? E gli con la castagniccia, no, a dottore caccia i legni. È un principio, non c'è mica c'è cercarli, cercate tanto all'archi, dopo vuoi mettere a mezzasilla, che li si muscolegnano, perché hanno i muscoli anch'elli. Cioè, questo è tutto un affare di rispetto, uso meglio cioè, rispettarlo e tutti gli animali come la gente, se vuoi rispettare, perché campo un più vecchio che ho conosciuto 40 anni, capite? Ma capolano i 30 anni non travagliano più, capite? Come la mula vecchia che ho costito, questa costia a 30 anni la tengo, perché tutte le mattine venere o la sovruenda, dopo è un affare di sentimento. Vedete, tutto scopo di quella che tutti fatti nasce. Bene che usciamo. E così. Dopo vengo, allora c'è i giovani con me che facevano di intenne, sono parecchi, sono messi a fare di intenne. E dopo c'è una specialità, c'è di intenne Rezink, che lo facevano. Penso che lo ha messo Pietro in pei croce. E c'è un giovane qui, Cortellaggio, che l'ha fatta, ha fatto. Sto muoio di intenna che può sentire che l'hanno accollo e mi ha offerto di intenna e fa sì che a me mi piace sentire.

0: Alors à présent, je vous propose de nous arrêter pour la troisième fois de la semaine au village de Bogognano. Christophe Zagal pousse les portes de la boulangerie-pâtisserie de la famille Bellini. Et ça travaille toujours avec un four à bois.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
2: Sono 25 anni che Jean-Marc Bellini ha zomoli a Nuribiadu o Fura Bois, una di edu ibaneteri e di Bugugna. Una suida per Jean-Marc, originario di Urugione.
3: Allora, io sono Garbuccese e a memoria è nato in Bastia e dopo è arrivato a lavorare in Ajaccio all'epoca verso l'annata 90. E sono sempre stato in appannatelier, soprattutto tutto che è gestione. Allora, sta panetteria, quando c'è stata deviazione di un paese nell'anno 2000, è stata chiusa, perché gli anziani non volevano più continuare così. Allora, dopo tre mesi di zaratura, mi è fatto la scelta, per mica lasciare la zarata, di ripigliare ancora memoria e all'epoca con un solo panatere e piano piano di rimetterla in bado, provando a far bene la gente di un circondo e di noi di un passaggio. Era una panetteria che esistava quasi più di 100 anni, eh? Non c'era la famiglia degli Aiuri, dopo la famiglia Zerpagi, dopo la mia famiglia che aveva ripresa, è sempre stata a un legno di già e è sempre stata a parte.
2: Jean-Marc e a sua moglie hanno il suo dudane usato fa.
3: E mi tenuti i prodotti, come in giudate, arbitate, inzuccate, o pane. Bon, dopo l'abbiamo ritravagliato a nostra maniera e abbiamo di noi messo in più certi prodotti come i ganistroi, i migliacci, provando a fare una gamma un po' più larga. Travagliamo un broccio, ciò che abbiamo fatto di noi abbiamo provato a lavorare con agricoltori e gente di Urugione. Travagliamo i prodotti all'annata, dopo là, e dopo proviamo a mettere in più ciò che c'è mica qui.
2: Sono 5 impiegati a lavorare in la panetteria di famiglia Bellini, a sfida oramai e di mantenere l'attività in paese.
4: Ici RCFM.

0: le monde.
1: Sentimo o gosso e o bello gosso di nostra angiola Podentini, cosa gronaga di gore. Livemo biazza subito.
2: Ici RCFM.
3: All'acqua e le do lacrime a giuved una madina, l'amarezza di Udobianto si è ficcata in la mia vita. Si deluccio una due appena a luento e dolore per cresce in di malanni di stadara di suore. Una bellissima poesia di Patrizio Croce e mai pesce. Una poesia che parla indiada, una poesia che parla di a lutta corsa, sa lutta che cerca d'allergare e so preoccupazione assestandole con quelle iduti i bubuli in bramma di libertà e di giustizia sociale. Qui si parla sicuramente di un giornalismo, ma un po' ne deve essere ribiego non tassè all'acqua e le do lacrime.
2: Ici RCFM,
4: actu locale, musique et bonne humeur.

sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a

0: FM.
1: Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi. Le prochain rendez-vous, c'est l'info. On se sépare avec una storia e minuto grosso contada da Cadalina, nostra Cadalina Naiaccio. Demain, je vous retrouve également avec beaucoup de plaisir à partir de 14h pour Didier Austra. A tutti, bibrigo, bioballo et a domani, donc, zediole.
2: Allora, dopo il minuto rosso, c'era un vecchio da Lione, stannato in Alisoni, che interrogava minuto, ma pure a stuzzicare appena, non t'ha la sua vita passata, e poi tutto in un corpo dice, ah, ce le voglio mandare la cosa. E qui tutto il mondo gli danno per un savio, ma agli ultimi mercati, certomi, come voi, hanno i capelli bianchi e la barba nera. Io al contrario ho la barba bianca e i capelli sono neri. Come spiegate questo? Ah, 10 minuti. Semplicemente perché tu hai trovato più di masticatori che di capo.
3: Ici RCFM,
0: actu locale, musique et bonne humeur.

Arctic Monkeys, Do I Wanna Know, con sto riff guitar chi si riconosce tra mille e mille. Sì, ad esempio, l'ascolto a CFM dell'emissione Sentigue in gira e canzone chi sono fatte da gruppi che portano un nome d'animale in uso nome. E mi ritrovo un gruppo che mi già ascoltato in televisione, si chiama Cage the Elephant, con titolo si chiama Float into the Sky. Allora, Cage the Elephant è un gruppo americano che è conosciuto per un'energia tremenda in questa scena. Una musica che imburedia rock alternativo, punk, blues. E un nome di un gruppo, se ben ascoltato l'emissione passata, bene di uvato che un giorno qualche si è colato in una scena, facendo un concerto, non erano mica conosciuti assai assai, o di per colato in una scena, più ad un microfono e stridava: c'è la chiola elefante, che è elefante. Bon, o di buon tempo è sortito un aperitivo zeppu, ma in tutti i casi, a un gruppo di dando, le è piaciuto. O di due, o fatto di biglia parola così, e si sono detti per portare l'influenza che noi vogliamo avere e la potenza che noi vogliamo sviluppare, perché mica biglia sto nome qui. Un pezzo che ne mi ascolta ci parla di una scappata mentale, un bisogno come ha di ammentuato di asovida, di scappare, di tralasciare un reale e di disunia appena. Cage the Elephant Floating to the Sky.

Shot Into the Sky, Cage Elephant, Nanta Londia CFM. Udidilo a bene e più lugale. I Murini, udidilo, botte fatale. Allora, i Murini, un gruppo conosciuto tra conosciuti, anche cresciuto con i fratelli Bernardini, che bene non da Davagna, da Daglio, paese Daglio, comune di Daglio Slaccio. Pigliano una sta principio di rivendicazione di Adara e con Tavaglio all'inizio con Giulio Bernardini Uabu, con Gian Terra Murocchi, e dopo mi hanno portato la musica gossa e la lingua gossa attraverso barretti continenti. Sta canzone qui è una canzone che è indiana. Gli è sortito l'ultimo ischi, indiata a livello ambiente. Qui ci parla di una gossica che finalmente volerebbe rivene anche come la era non su Bolui, senza i flonflon e tutti i scambiamenti che non possiamo avere oggi, che non possiamo vedere. Jean-François Bernardini Guaso oggi in particolare porta questo messaggio qui dal principio a fine, e come se lui via una confessione ad era stessa. Chi boleghione via di Udo Bortuno comincia così. I Murini, botte fatale.

I Muvrini, botte fatale, in un palmo amore, in un palmo inetto, sempre l'ascolto di HFM in l'emissione Les Antiques, e spero che così deve, in The Boy, o in Bitur, ascolta questa emissione che poppia di Ubiage Cadiueu. Il titolo a bene di The Turtles Happy Together, un titolo conosciuto assai assai in questo gruppo americano di l'annata 60, che so associato a una bop, come si dice, psichedelica, una musica leggera e assai melodiosa, e hanno marcato la sua epica con un paio di titoli che hanno riombato in dei vecchi posti, un stile assai rappresentativo di una generazione appena come posso dire, senza i pensieri che non possiamo avere oggi, e con una riverenza di hip-hop vintage, come lo si dice, Happy Together, un piattanonda di una canzone d'amore allegra assai assai, onesta, semplice e sincero, e una melodia che ci verme della reggia. The Turtles, Happy Together. Amen.

The Turtles, Happy Together, una canzone che è stata usata parecchie volte in parecchi film, pubblicità, fiore mosse e che gli è piacente ascoltare. Se ad esempio ascolti la CFM, l'emissione senti qui in giro i rupi che hanno un nome d'animale, non so titolo. E mi arrivo un gruppo si chiama Atomic Rooster, con un titolo si chiama Circle the Sun. Atomic Rooster è un gruppo britannico di rock progressivo, che sono nati nell'anno 70, poco presso. Una musica appena scura, sperimentale, un buleggio di rock e di influenze psichedeliche. Un gruppo che, appena un'instabilità, posto che hanno scambiato parecchie volte di membri, che sono diventati un gruppo abbastanza conosciuto. Un pezzo scelto e ci parla di un ciclo di vita, di un tempo che passa, semplice, una riflessione all'esistenza. E finalmente Atomic Rooster porta un nome, che dice un nome non vuole aiutare a scienza e un animale ciò che lo rende originale. Atomic Rooster, Circle the Sun.

Atomic Rooster, Circle the Sun. Avant, m'a ridoua un groupe lugale, un ex groupe, les Varans, qui ont Icaro Blues. Alors, les Varans, il y a un groupe rock, con Angelo Dore, François Spinelli, Ange Bianchini, Jean Castile, Freddy Olmeda, Tercani, scritti di Giuseppe Pugolini, Tercani, un gruppo che ci ha proposto all'epoca, quando è sortito, una visione nuova di la lingua corsa, finalmente. Per dire che quando li facciano le canzoni, non facciano mica canzoni, cosa facciano canzoni? Ci hanno portato una scena rock. Una scena mercata con una scelta artistica assumata. Icaro Blues, per esempio, si ispira di un mito di Car. Sapete, quello che è passato dopo vicino a Usone e si è bruciato l'aria. E ci parla finalmente, pigliando questa metafora qui, di Gauda e di l'ambizione. E finalmente che bisogna essere prudente a tua usanza uno per poter evoluare e avanzare. Una riflessione nanta i limiti umani in un mito di Car che di ha spesso studiato, sfruttato in delle canzoni e che noi ritroviamo con piacere in studio di Le Varans Icaro Blues.

0: Merci RCFM.
1: Saint-Iguet, Tito Limonci.
2: Le varan Igaru Blues era de riconosciuto di nuovo come Ferrari con lo strumento e questa missione qui dunque in giro i ruppighi si portano un nome d'animale. Il prossimo gruppo è Gorillaz on Melancholy Hill. Gorillaz è un gruppo virtuale creato da Damon Albarn e i suoi membri sono personaggi di vere mosse. Un stile musicale che è complicato a definire talmente che è colorido e che lo picchia a parecchie volte. È un progetto musicale e visuale assai e che ha rivoluzionato appena la sua maniera in noi, a sua epica. Il pezzo, di un pezzo dolce che ha scelto per voi, ci parla di solitudine e di sogni, una melodia che vada a portare e parole semplici ma veramente profonde. Ci parla di un rifugio immaginario, come sempre, quando uomo non ha appena una idea di ciò che si passa in un reale, cerca appena una grotta e un suo spirito, in un luogo dove si sta, una canzone per contemplare di noi. Gorillaz on Melancholy Hill.

Glorias en mélancolie, Hill, Nantalon di RCFM, con l'emissione Saint-Igué. Prossimo gruppo che ho scelto per voi si chiama Counting Crows, e ho titolo Colorblind. Counting Crows è un gruppo americano di rock alternativo, che è il principale, il gabi magico, si chiama Adam Duritz. Musica spesso che ci rinvia ciò che avevamo tra di noi, in sé, ciò come in sé. Un successo dell'anno del 90, quantunque assai importante, è un stile emozionale e una melodia spesso che ci verrà impressa, come lo si dice. È un'influenza, quantunque, sempre oggi, a livello di musica attuale. Colorblind parla di sta fragilità, di a difficoltà come ha, fa si capisce. Una musica semplice donna, parole semplici, capisci d'odie, e un'entità che si sgaggia. Una musica che è stata usata in parecchi film. Colorblind, Counting Crows.

Gira, Counting Crows, Colorblind, Nantalon de RCFM, qua questa emissione è Zantigue. Prossimo gruppo si chiama Band of Horses, e udito The Funeral, allora mica anda a gioia, donna, ma comunque c'è una scelta, perché chi è la canzone mia? A vi voglio va scoprire. Band of Horses di un gruppo indie rock americano, conosciuto per un suono che, come posso dire, bi bone subito una guerta che gli è speciale, un'atmosfera che gli è appena speciale, un nome che gli è speciale, una musica spessa intinta di malinconia e un stile, beh, giusto appunto, che si riconosce tra un'epoca. The Funeral parla di un passaggio all'età maggiore, di noi a beura di invecchia, di una canzone che merca sai a spesso a obra di serie e dei film. Band of Horses, The Funeral.

Band of Horses, dire à The Funeral, une delle missioni des antiques. Spero che possa passare sempre un bel momento con studi di lui e con queste canzoni qui. L'ultima canzone di l'emissione si chiama The End. Scelta impeccabile. Gruppo Kings of Leon. Gruppo americano familiare. Che viene da Tennessee. Un imbuledio di rock e di influenza appena che viene da un mezzogiorno. Successo mondiale. È un stile che si riconosce, ma che ha pigliato appena a misura di ciò che si passava in giro, che ha evoluato, giusto appunto, di quell'intelligenza di nudi un gruppo. The End di una canzone che gli berro, ci parla di fine e di transizione. La musica cresce piano piano piano. A me mi piace in un di bubone di canzone che so teatrale. C'è una tensione, c'è un, come un dramma che si basa di nuovo e in giro a parole che so profonde e di un'apertura intensa, perché chi di l'album Come Around Sundown sape con sta canzone qui, sape con una canzone che si chiama The End. È incredibile, no? Allora vi propongo qua Kings of Leon, The End.

0: King of Leon, The End, giusto appunto, tu che mo' a fine di nostra emissione, abbiamo ascoltato le scimmie, le cupulate, i cavalli, chi c'è stato donna, le varon, i muvrini, ma al di là finalmente di sto nome che può far rire, si può ritrovare un universo ricco assai, emozioni forti, storie che sono uniche, e storie di vita e potenza emozionale e musicale come sempre. Spero che avete passato un bel momento in amore compagnia e in tutti i casi mi sono accampato con voi. Bigo, a presto, un antalon di HFM e di a vostra emissione Senti Gue.
1: Au réveil, on est tous un peu au saut du lit, c'est dur, hein. Pas facile d'émerger le matin.
2: Ah non.
1: Heureusement, nous avons RCFM. Tous les matins, nous vous donnons rendez-vous dès 6h à la radio.
3: 6h30 sur Via Stel et quand vous le voulez, sur notre site ou votre appli ici.
1: Infos, cadeaux, services pratiques, reportages,
3: sorties culturelles, balades, musique,
1: la matinale de RCFM,
3: c'est le bon réflexe.
4: Ici RCFM, toute la journée.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.